0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ihr behaltet keinen Stand!

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Stones would play in sight ahead.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Baba.
1: Aha.
2: Oh, dieses, die,
3: Die?

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli Inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della Pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

ho sofferto per te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez, che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari, dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol dell'1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente, il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione

0: Duomo. Inoltre, la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America e il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti, buongiorno, ben ritrovati. Andiamo subito ad incominciare il nostro spazio consueto con il Morning Show di lunedì 20 luglio 2026. Insieme per tutta una serie di appuntamenti, di rubriche, di cose interessanti da seguire ovviamente, e soprattutto insieme anche con tanta buona musica mentre facciamo colazione. Oggi veramente ho la tazza del caffè bella pronta qui, e mentre chiacchiero con voi, insomma, me la sorseggio un po' alla volta per incominciare bene la giornata, per dare la giusta carica. Ricordiamo lunedì 20 luglio 2026, 201esimo giorno dell'anno, siamo nella 30esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Elia profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. Il sole è sorto alle 5.54, tramonta alle 20.40. La luna è crescente ed è illuminata al 25.8%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese. Se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi, capito? Sanno sempre questi proverbi veramente assolutamente veri. Ok, allora anche il primo brano parla del lunedì, ahimè, si intitola Lunedì Nero, ma in effetti noi abbiamo proprio questa cosa che il lunedì non siamo noi un po' così rattristati, perché dobbiamo ricominciare una nuova giornata, ma soprattutto una nuova settimana. Però per molti è ancora periodo di vacanza, quindi un po' meno nero. Però il brano è così, si intitola Lunedì Nero e lui è Mr. Rain.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Sono le 7:14.
1: È il momento di dare un'occhiata alla storia, ai fatti del giorno nella storia di questo 20 di luglio. Torniamo al 20 luglio 1810. La Colombia dichiara la propria indipendenza dalla Spagna. 1860, dopo alcuni scontri avvenuti nei giorni precedenti, la battaglia di Milazzo entra nella sua fase più cruenta. L'armata garibaldina, sostenuta da altri 5.000 volontari, alla meglio sull'esercito borbonico che evacuerà il giorno successivo. 1865, al termine dell'udienza con il ministro della Marina Diego Angioletti, il re d'Italia Vittorio Emanuele II di Savoia emana il decreto 2438 che istituisce il corpo delle capitanerie di porto. 1866, l'Italia soccombe nella battaglia navale di Lissa durante la terza guerra di indipendenza. 1881, toro seduto, il capo indiano della tribù nativo americana dei Sioux, Fuggiasco, dopo la battaglia di Little Big Horn, si arrende all'esercito federale americano. 1924, Ottavio Bottecchia, il primo italiano a vincere il Tour de France di ciclismo dopo aver guidato la classifica in maglia gialla in tutte le tappe della 18ª edizione della classica francese. 1934, emanato il Regio Decreto Legge 1404 che istituisce il Tribunale per i minorenni, opererà sul piano civile e penale con criteri che differiscono da quelli del giudizio tradizionale applicato ai cittadini maggiorenni. 1937, muore 63enne a Roma l'inventore della radio Guglielmo Marconi. Il suo lavoro gli è valso il prestigioso riconoscimento del premio Nobel per la fisica. 1944, un gruppo di ufficiali tedeschi attenta alla vita del leader nazista Adolf Hitler. 1946, prima riunione per la Commissione della Costituzione italiana, di cui il giorno prima è stato divulgato l'elenco dei 75 componenti. 1956, la rivista Science pubblica la notizia secondo cui un gruppo di scienziati di Los Alamos nel New Mexico è riuscito a dimostrare l'esistenza del neutrino. 1967, nella sua prima edizione, il premio internazionale Viareggio Versilia viene assegnato al poeta e scrittore cileno Pablo Neruda. 1969, alle 20:17, GMT, il modulo Aquila della missione Apollo 11, raggiunge il suolo lunare dopo alcune ore. Alle 2:56 del 21 luglio l'uomo poserà piede per la prima volta con Neil Armstrong. 1973, continua a Napoli la protesta di panificatori e 500.000 di napoletani sono ancora senza pane. Nei quartieri popolari sorgono barricate di protesta e vengono incendiati i mezzi pubblici. 1973 ancora, muore 32enne ad Hong Kong l'attore Bruce Lee, mito del Kung Fu cinematografico. L'autopsia rivelerà che il decesso è stato causato da un edema cerebrale. 1976, la sonda spaziale statunitense Viking 1 atterra sul pianeta Marte dopo essersi immessa nella sua orbita il 19 giugno per mapparne la superficie. Si posa sul pianeta con successo.

Continuiamo con la storia del 20 luglio 1978. Il Tribunale Nazionale Boliviano annulla le elezioni del 9 luglio a causa di numerosi brogli. 1985, al largo di Key West viene individuato il relitto del galeone spagnolo Nuestra Señora de Atocha, fondato nel 1622. Si stima contenga monete in oro e argento per un valore che supera i 400 milioni di dollari. Ed ancora nello stesso anno in Europa il Comitato Monetario interviene con un provvedimento di svalutazione della lira italiana pari al 6% e di rivalutazione delle altre monete per il 2%. L'intervento è immediatamente effetto sul mercato di cambi, dove in giornata il valore del dollaro sulla moneta italiana sale a 2.200 lire. 1989, il presidente americano Bush annuncia un programma spaziale a largo raggio che prevede la costruzione di una stazione orbitante, una base sulla Luna e l'invio di uomini in missione su Marte. 1994, in Corea del Nord, Kim Jong-il, figlio del defunto presidente Kim Il-sung, viene proclamato gran leader del paese. 1995, il politico Giulio Andreotti viene rinviato a giudizio quale presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, avvenuto a Roma nel 1979. Nel 2000, per la prima volta la nazionale femminile di calcio italiana ha una donna come allenatore. Carolina Morace è diventata la prima allenatrice di una squadra di calcio professionistico maschile. Nel 2001, guerriglia urbana a Genova in occasione del G8 con lancio di Molotov e distruzione di negozi e auto da parte degli anti-global. Nell'assalto a una camionetta di carabinieri in piazza Limonda muore il manifestante Carlo Giuliani, un ragazzo di 23 anni. Nel 2004, alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, viene varata a Riva Trigosola Cavour la prima portaerei italiana, lunga 244 metri, costata 1.300 milioni di euro. 2022, il governo di Mario Draghi al voto di fiducia in Senato, vede votare 133 senatori dei 192 presenti e solo 95 si esprimono a favore. L'esecutivo ottiene la fiducia ma con una maggioranza troppo risicata per proseguire la guida del paese. Per il giorno dopo è convocata la seduta della Camera in cui Draghi annuncerà l'intenzione di dimettersi. Ed è tutto anche per la storia di questo 20 luglio. Ed ora continuiamo ancora, lo facciamo in musica ovviamente, e poi abbiamo tante altre cose da raccontare perché è solo l'inizio di un nuovo giorno e di una nuova settimana.

0: Oh yes, Gregory Porter insieme a noi, mi piace che c'è questo jazzato che mi ha rivitalizzato, un po' come il caffè che sono riuscito a terminare, ho fatto veramente un tazzone gigante di caffè per svegliarmi stamattina, però adesso siamo belli svegli, dai. Allora andiamo subito, visto che ci siamo, a fare gli auguri. È il momento degli auguri, quello importante intorno a quest'ora. Se oggi è il vostro compleanno, ecco, vi arrivino i nostri più sinceri auguri di buon compleanno, che sia una bellissima giornata e lo sarà sicuramente in nostra compagnia. Allora andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Alessandro Magno, re di Macedonia, e qui siamo nel 356 avanti Cristo, Francesco Petrarca, scrittore e poeta. Gregor Mendel, biologo, quello delle osservazioni su ereditarietà. Ed ancora Giorgio Morandi, pittore e incisore. Edmund Hillary, alpinista, il primo uomo sulla vetta dell'Everest. Natalie Wood, attrice, lo ricordiamo in Da qui all'eternità e West Side Story. Kim Carnes, cantante, quella di Bad Davis Eyes. Ed ancora Carlos Santana, auguri, compositore, chitarrista, Samba Patio, E come va, Europa e poi tanti altri grandi successi. Corrado Tedeschi, attore, conduttore TV. Mick McNeil, tastierista dei Simple Minds. Zap Mangusta, attore e conduttore radiofonico. Stefano Bartezzaghi, giornalista e scrittore. Federico Moccia, scrittore, sceneggiatore, regista, quello di Tre metri sopra il cielo. Chris Cornell, cantante dei Soundgarden, degli Audioslave e solista, ci ha lasciato, ahimè, un po' troppo presto, nel 2017. Stone Gossard, chitarrista dei Pearl Jam. Josh Holloway, attore, lo ricordiamo in Lost, Mission Impossible, Protocollo Fantasma. Claudio Lauretta, comico, attore, imitatore. Sandra Oh, attrice, quella di Grey's Anatomy. Jenny B, cantante, solista, e dei Corona, quella di The Rhythm of the Night. Omar Epps, attore in Scream 2. Danny Mendez, attrice, modella, Miss Italia 1996. Gisele Bündchen, modella dell'anno 1999. Rose Villain, cantante. Thomas Oldrati, motociclista, campione mondiale ed europeo di enduro. Auguri a tutti, ovviamente. Buon compleanno, sono praticamente le 7:30, quindi continuiamo con il nostro Morning Show.
1: Media Radio Castellana.

E allora inizia una nuova settimana e lo scenario astrologico cambia marcia in modo netto e dinamico. Nelle prime ore del mattino la luna saluta le acque profonde dello Scorpione, fa il suo ingresso trionfale nel radioso e fiammeggiante segno d'aria e fuoco del Sagittario. Questa energia porta una sferzata di ottimismo, entusiasmo, voglia di esplorare e di guardare lontano. È la giornata ideale per espandere i propri orizzonti mentali, pianificare viaggi, lanciare idee coraggiose ed esprimersi con quel tono trascinante, caldo e ottimista che regala immediatamente una carica positiva a chiunque vi ascolti. Andiamo subito dunque con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. L'inizio della settimana è semplicemente formidabile. Lo splendido trigono di fuoco della luna in Sagittario vi restituisce tutta la grinta, l'entusiasmo, la voglia di fare che erano rimasti, diciamolo, un po' assopiti nei giorni scorsi. Siete un vulcano di idee, avete voglia di osare ed emanate un'energia contagiosa. Lunedì perfetto per avviare nuovi progetti e guidare la vostra squadra. Toro, dopo un fine settimana piuttosto intenso, questo lunedì vi invita a una sana pianificazione strategica. La luna si sposta nel vostro ottavo campo, regalando una grande lucidità per analizzare questioni economiche, contratti, investimenti. Fidatevi dell'intuito se dovete risolvere un piccolo enigma burocratico. Gemelli, la luna si posiziona in opposizione del segno del Sagittario, ricordandovi che questo inizio di settimana richiede una buona dose di flessibilità e diplomazia, specialmente nei rapporti di collaborazione con il pubblico. Non forzate i tempi e non fatevi prendere dalla fretta se sorge un piccolo imprevisto tecnico. L'ironia sarà la vostra fedele alleata. Cancro, si torna al lavoro con un forte senso del dovere, del pragmatismo. La luna nel vostro sesto campo sposta tutta l'attenzione sulla cura dei dettagli pratici e sull'ottimizzazione della vostra routine quotidiana. Momento ideale per riorganizzare i vostri archivi, fare manutenzione e poi curare soprattutto il benessere fisico. Leone, un lunedì radioso, assolutamente spettacolare, uno splendido trigono della luna in Sagittario si unisce al vostro elemento di fuoco, regalandovi una autentica esplosione di creatività, di carisma e di gioia di vivere. La vostra presenza è magnetica ed emanate una calda regalità. Prendete la scena e fate brillare le vostre idee. Vergine, la luna in Sagittario tocca il vostro quarto campo, spingendovi a cercare un'atmosfera più intima e protetta nella prima parte di giornata. Questo lunedì potreste sentire il bisogno di dedicare più tempo alla vostra casa, alle radici, agli affetti più cari. Canalizzate questa sensibilità nell'ascolto di ottima musica d'atmosfera. Ah, carina, una buona idea questa, dai. Allora, io direi che possiamo fare una breve pausa, assolutamente, perché vedo che il tempo sta scivolando via, ma abbiamo altri sei segni zodiacali fra pochissimo da andare ad esaminare per questo lunedì 20 luglio, che continua ora con un po' di buona musica italiana. Insieme a noi Biagio Antonacci, e questo è l'ultimo singolo, You and Me.

Yeah, va bene, ok, d'accordo. È lunedì, cosa volete farci? Andiamo allora a completare anche il nostro oroscopo di oggi, perché abbiamo altri 6 segni zodiacali. E allora ripartiamo dalla Bilancia, inizio di settimana dinamico, spumeggiante, ricco di ottimi stimoli mentali. Lo splendido sestile della Luna in Sagittario accende il vostro settore della comunicazione e delle relazioni quotidiane. Siete brillanti, comunicativi e avete la straordinaria capacità di stringere nuovi contatti utili e di affascinare chi vi circonda con eleganza. Scorpione, dopo il grande protagonismo dei giorni scorsi, la Luna oggi lascia il vostro segno per spostarsi nel vostro secondo campo, portando una ventata di sano e costruttivo pragmatismo. Lunedì ideale per concentrarvi sulla concretezza dei vostri progetti, fare un bilancio delle risorse a disposizione e pianificare con cura i vostri prossimi passi. Continuiamo con il Sagittario. Benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, regalandovi un inizio di settimana da protagonista assoluto dello zodiaco. Il vostro ottimismo è alle stelle, emanate un entusiasmo travolgente e avete una straordinaria facilità di espressione. Sfruttate questa magnifica spinta per lanciare le vostre visioni. Capricorno, la Luna si nasconde temporaneamente dietro le quinte del vostro dodicesimo campo, suggerendovi di affrontare questo lunedì con ritmi, diciamo, più morbidi, più protettivi e riflessivi. Lavorare dietro le quinte o dedicarsi alla progettazione silenziosa oggi darà i risultati migliori. Ricaricate le vostre riserve creative in attesa del vostro momento d'oro. Acquario, cielo splendido, arioso, pieno di bellissime vibrazioni sociali. Il sestile della Luna in Sagittario illumina il vostro settore delle grandi amicizie, della vita associativa, dei progetti di squadra a lungo termine. La giornata perfetta per fare rete, scambiare idee innovative con il vostro team e guardare insieme verso il futuro. Chiudiamo con i Pesci. La Luna in Sagittario tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo lunedì piuttosto esigente sul fronte delle responsabilità professionali o della gestione della vostra immagine pubblica. Mantenete la calma di fronte alle richieste improvvise e rispondete sfoderando la vostra immensa sensibilità. Ed è tutto per quanto riguarda i nostri segni zodiacali anche per questo lunedì 20 luglio 2026, ma non è tutto per il nostro morning show, perciò rimanete con noi, buon proseguimento, ovviamente in compagnia di Graziano D'Andrea.

Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa. Iran e Stati Uniti, di nuovo guerra. Israele, noi siamo pronti. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato. A Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella, l'hanno ammazzato. Sicurezza, sinistra e la lezione del G8, non punibile qualsiasi reazione. La Lega riscrive la legittima difesa. La Stampa, si parla soprattutto di sport. Furia rossa, Spagna, mondiale, capolavoro Kimi, si parla di Formula 1. E anche ovviamente la notizia di giornata: muore mentre gli agenti lo bloccano. Il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto, basta. Il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina, 5 bimbi. Il Fatto Quotidiano di taglio alto, guerra del Golfo, Teheran colpisce la base statunitense in Giordania, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. Intervista l'iraniano Mokhtari, ambasciatore presso la Santa Sede. Diplomazia tradita, ora servono garanzie. Roggero è in galera per la legge di Salvini, votata pure da Meloni. Il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. Ita, una svolta mancata sulle ceneri dell'Alitalia. Andiamo con il Resto del Carlino. Roggero, la Lega in pressing a ampliare la legittima difesa. Pioggia di raid sull'Iran, la vendetta statunitense per i soldati caduti. Bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza. Esalazioni di cloro in piscina, grava un bambino di 5 anni. L'intervista al ministro Musumeci, basta freni al DDL, entro ottobre legge per impianti sicuri. Andiamo con la Verità, il PM che indagò Salvini, i reati dei migranti, colpa del disagio. Patronaggio, il magistrato che accusò l'ex ministro dell'Interno sul caso 18, giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia dell'imparzialità. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronto a invadere basi statunitensi in Kuwait, il regime valuta incursioni di terra a Camboering e Camp Arifiana dopo gli ultimi raid di Trump. I Pasdaran bloccano ancora Hormuz, intanto l'Etiopia brama lo stretto di Bab el Mandeb con l'appoggio americano. Il Giornale, la Verità di La Vitola, due ore al telefono con Annucci dopo la perquisizione. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento. Andiamo al Tempo, il Tempo quotidiano indipendente. Dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, reazioni isteriche a sinistra. Mafia e appalti, storia e controstoria. A Palermo la conferenza di Fratelli d'Italia 34 anni dopo la strage di Via D'Amelio. Andiamo con Libero, la sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere, immigrato muore durante il controllo, AVS e compagni si schierano subito contro la polizia. L'Ulisse di Nolan sembra uno di destra. L'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Andiamo con il Sole 24 ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%.
forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. Le biblioteche vanno oltre i libri e conquistano i lettori under 24. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Spagna campione, mondo rosso, Argentina dominata in finale, Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0. La Roja, dopo 16 anni, conquista in America il suo secondo mondiale. L'editoriale interessante di Stefano Barigelli, se gli affari contano più del calcio. Noi godiamo con Kimi, Formula 1, supera Antonelli davanti alla Ferrari, sorpasso su Leclerc a Spa e fuga per il titolo. Continuiamo ancora, passiamo al Corriere dello Sport, Gold Generation, il nuovo mondo, la Spagna fa piangere Messi 1-0, Antonelli trionfa a Spa, Leclerc secondo. E ancora di calcio ovviamente si parla, Jamal alza la coppa e Kimi vince il sesto Gran Premio. Il mondiale contro natura, il passaggio di consegne, la Formula 1 non può farne a meno, sono tutti i titoli di commento. Vediamo di chiudere con Tutto Sport, Kimi spaziale, si gioca ovviamente un gioco di parole, in Belgio sesto trionfo e nuovi record davanti a un grande Leclerc. Sul mitico circuito Antonelli vince due volte, ripassando la Ferrari di Charles volato in testa grazie a una discussa safety car virtuale, fiero di tenere alta la bandiera dell'Italia al posto del calcio. Russell fuori dopo un contatto con Hamilton, penalizzato, quarto ma ora secondo nel mondiale, polemiche in Mercedes. Spagna mondiale, giusto così, hanno vinto i più forti, si è persa l'innocenza di Guido Vacciago. L'Argentina si difende e picchia, resta in 10 prima dei supplementari e non tira mai in porta. Il muro crolla al minuto 6 quando il sinistro di Ferran Torres abbatte Dibu Martinez. I campioni d'Europa lo sono ora anche del mondo per la seconda volta dopo il 2010, consacrando la miglior scuola di calcio esistente. Messi chiude con la sua prova più anonima, non per colpa sua. Intervista a Ismaili, abate sembra italiano, gli agenti dell'Argentino Milano, Pellegrino vede la Juve, la trattativa già impostata con il Parma non si è ancora chiusa, soltanto per l'incertezza su Colo da definire le modalità. Oggi attesi Ildiz e Celik, esami per Cator. Ed ancora Vingegaard, che shock, blitz antidoping nella notte, poi caduta e ritiro, svegliato anche Pogacar per i controlli, caos al Tour de France. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con i titoli dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano e che ritorneranno domani mattina alle 7.09 puntuali. Noi continuiamo in musica e lo facciamo con la versione dei Black Eyed Peas di Mashkenada. A tutti voi, buongiorno!

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Eccoci puntuali, seconda parte del nostro appuntamento con il Morning Show targato lunedì 20 luglio 2026, ovunque voi siate. Mi raccomando, rimanete con noi perché abbiamo una bellissima e piacevolissima mattinata da vivere insieme, anche con tante novità, con fra poco un collegamento, un inizio di una nuova serie di appuntamenti molto interessanti, ma non vi voglio anticipare null'altro. Vediamo di rientrare sia musicalmente ma anche con l'informazione, con le notizie, con le curiosità nell'ordine quotidiano delle nostre mattinate. Apriamo una pagina interessante volando nei paesi scandinavi, dove una nuova filosofia di vita legata al tempo libero sta veramente rivoluzionando il concetto di benessere all'aria aperta e sta spopolando tra i giovani. Parliamo del campeggio selvaggio da salotto. Sì, avete capito bene. Ideata da un gruppo di designer svedesi per combattere lo stress cittadino senza dover necessariamente affrontare lunghe trasferte nei boschi, questa tendenza consiste nel ricreare un'autentica esperienza di sopravvivenza nella natura selvaggia direttamente sul pavimento del proprio salotto di casa. Insomma, fa ridere questa cosa qua, però vi giuro che è vera. La curiosità risiede nelle regole rigorose del trend, che prevedono spegnimento totale di internet, di ogni luce artificiale per l'intero weekend, il montaggio di una tenda da escursionismo ancorata ai mobili e la preparazione di pasti disidratati utilizzando esclusivamente un piccolo fornelletto da campeggio. Gli psicologi locali confermano che questo isolamento casalingo simulato aiuta a ritrovare la concentrazione e riduce l'ansia digitale, pensate, del 30%. Insomma, un'avventura estrema a pochi metri dal bagno di casa, è il caso di dirlo, però è così, vabbè. Continuiamo, l'amour toujours, ritorna Gigi D'Agostino.

0: nuovo appuntamento che si aggiunge già alla grande offerta che il Morning Show, che entra nelle vostre case tutte le mattine ovviamente, vi propone, ed è un appuntamento che imparerete a conoscere, a scoprire, che sarà sicuramente particolarmente stimolante. Magari anche molti ascoltatori potranno in futuro condividere pensieri e domande a cui risponderà il nostro, chiamiamolo, nuovo collaboratore in diretta ovviamente del Morning Show, che vado immediatamente a presentare, ed è Vincenzo Zoccano, che ormai da molti anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano delle politiche per la disabilità, dell'accessibilità, dell'inclusione sociale. Lui ha costruito un percorso professionale, istituzionale, trasformando un'esperienza personale in un impegno concreto al servizio degli altri, ricordatelo. Dopo aver lavorato nel settore bancario e anche presso la regione Friuli Venezia Giulia, ha ricoperto incarichi del mondo dell'associazionismo, diventando presidente della consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità del Friuli Venezia Giulia, componente della direzione nazionale di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e presidente del Forum Italiano sulla Disabilità. E poi nel 2018 è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alla famiglia e alle disabilità, contribuendo alla promozione di politiche dedicate ai diritti, all'autonomia e all'inclusione delle persone con disabilità. E continua a portare avanti questo suo impegno ancora di più attraverso progetti, iniziative e collaborazioni che mettono al centro l'accessibilità, l'innovazione e le pari opportunità. E uno di questi progetti è anche quello radiofonico. E allora da qui si parte con questo spazio che abbiamo voluto soprannominare SOS, che sarà presente tutti i lunedì per il momento qui nel Morning Show. Salutiamo Vincenzo Zoccano, ciao, benvenuto.
1: Buon Morning Show a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori e buongiorno e grazie a Graziano. Di parole stupendo,
0: sì, però. Sempre stata così. Il famoso grazie Graziano non può mancare, assolutamente.
1: Vabbè, ti chiami Graziano, quindi
0: dobbiamo farcene una ragione.
1: Certo.
0: Vincenzo, allora, innanzitutto mi fa piacere averti con noi. Spero di aver sintetizzato un po' quella che è la tua figura, che è importante, una figura attiva nel mondo della disabilità in modo particolare, e quindi c'è questa possibilità da questo momento in poi di avere sempre questo nostro incontro, e ce ne saranno altri, amplieremo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché il mondo della disabilità deve essere ovviamente supportato, sostenuto, e bisogna mantenere, come dire, sempre la massima attenzione 365 giorni all'anno. Sei d'accordo?
1: Beh, c'è una giornata mondiale che è stata istituita ormai, questo è il periodo storico delle giornate mondiali di questo, giornate internazionali di quello, giornate nazionali di quell'altro. Quindi quel giorno tutti parlano, il 3 dicembre, tutti, la politica, le grandi aziende, gli enti locali si sperticano a parlare di disabilità, benché apprezzabile, ma come hai detto tu correttamente, poi c'è chi la disabilità la vive tutto l'anno, quindi non è solo il 3 dicembre il giorno della disabilità. E quindi noi quello che vogliamo fare intanto è mantenere un dialogo costante con le persone, con la gente, con chi vive il problema o con chi lo vive con qualcun altro, perché lo vive magari indirettamente, direttamente o ci lavora, perché ci sono, poi c'è tutto un mondo che ruota anche intorno alla disabilità, che è un mondo fatto di operatori, di specialisti, di professioni che ogni giorno si impegnano quotidianamente. Il problema è sostanzialmente, beh, fatemelo dire, è politico, perché finché la disabilità viene vista come costo, e quando parlo di politica parlo di destra, di sinistra, di sud,
0: indipendentemente,
1: di nord, di est,
0: sì, certo.
1: Indipendentemente, le politiche pubbliche che sono state fatte finora vertono su una disabilità innanzitutto come modello medico, come modello sanitario. Notizia del giorno, a pieni titoli, è che la disabilità non da oggi ma da sempre è una condizione, non è una malattia. Può essere l'esito di una malattia sicuramente, di un incidente, di un trauma, quello che vuoi, di una disfunzione genetica, ma non è una malattia di per sé.
0: Certo.
1: E questo cambia tutto perché non è più il malato da curare, ma è la persona da includere tra le persone. Finché parliamo di inclusione, vuol dire che c'è esclusione.
0: È vero.
1: A me piacerebbe che questa parola proprio non la usassimo più.
0: Sparisse completamente, giusto?
1: Sparisse proprio dal nostro quotidiano.
0: Certo.
1: Il problema è che non è ancora sparita. Non è ancora sparita perché la politica vede la problematica della disabilità, che non è solo sociosanitario assistenziale, ma è lavoro, è lavori pubblici, è politica interna, è politica estera, perché no?
0: Mm-hmm.
1: Quindi è istruzione, è ricerca, è tutto. Cioè, voi capite che non c'è ministero che in qualche maniera, o non c'è campo di vita, se preferite, uscire dai palazzi del potere, non c'è campo di vita dove la disabilità non impatta.
0: Mm.
1: Chi più, chi meno, ove più, ove meno. Però, allora, qual è il problema? Se io vedo queste persone, queste famiglie, queste situazioni, sia come ente locale che come governo centrale, vengono vissute a livello proprio psicologico, individuale e collettivo, viene vissuta come costo. Cioè, noi per la disabilità dobbiamo mettere i soldini che servono per, ma non li includiamo in un discorso di percezione che riguarda assolutamente l'emancipazione di queste persone. Cioè, uno non ci vede, non ha gli occhi come me, io non ci vedo, non ho gli occhi che funzionano, funzionerà il cervello, funzioneranno le mani, le braccia, perché uno è sordo, non ci sente, ma il resto magari funziona.
0: E come no?
1: Allora, ci siamo sempre concentrati, una volta che c'è una disabilità, su ciò che la persona non può più fare.
0: Invece dovremmo fare l'inverso, cioè quello che può realmente fare.
1: Dovremmo fare l'inverso.
0: Certo.
1: Neanche cascare sull'abilismo, Cioè i disabili non sono malati, reietti, eccetera, e non sono neanche fenomeni da circo. Ecco, indubbiamente ci sono disabili atleti in una disciplina e meno atleti, ma questo riguarda l'essere umano al di là della sua condizione. C'è l'atleta bravo, c'è Messi, c'è Ronaldo e c'è Mario Rossi che gioca in una squadra magari dilettantistica che non sarà Messi, però ci mette del suo e fa e gioca bene al pallone, eccetera. Ma quindi voglio dire, non passiamo da quelli che sono considerate persone, dicevo prima, appunto reiette, emarginate, a fenomeno da baraccone. Anche questo non va bene, siamo sempre eccessivi, no? Ci piace l'eccesso, no? Perché forse fa audience per certi media, per certe comunicazioni.
0: Fa comodo alle volte, sì, infatti.
1: Fa comodo, fa audience, certo. fa tante cose, no? Sicuramente ci saranno dei disabili bravi a suonare, a cantare, a ballare, o campioni nello sport, ma devono essere anche campioni nella vita.
0: Assolutamente.
1: Ok, quindi voglio dire, concentriamoci quindi su quelle che sono le abilità residue e non sulla disabilità, ma sulle abilità. Innanzitutto la dignità, che è quella che ognuno di noi si porta dietro per sua natura, grazie a Dio. E dopodiché, partendo dalla dignità, ovviamente la persona va formata, va istruita, va stimolata a essere produttiva per la crescita economica, perché deve sentirsi parte di un paese che cresce e deve sentirsi parte di questa crescita.
0: Certo.
1: E quindi da costo a investimento. Se io invece i soldi che come Stato, come Regione, come Comune, come quel che sia, io li investo e non li spendo, non li considero una spesa ma un investimento, beh, chi di noi non conosce la differenza tra costo e investimento? Il costo è perso, sono soldi spesi, e viva là e via. Ma l'investimento invece che cosa fa? Sono soldi impiegati per un ritorno, in qualche maniera ritornano, non solo economicamente, o come immagine, o come profitto futuro. E allora se noi investiamo i soldi per lo sviluppo della vita vissuta di queste persone e le rendiamo produttive, le stimoliamo ad essere propositive, ecco che la disabilità va a andiamo a compensare gran parte, se non in toto, in certi casi, queste come dire, questo svantaggio, no?
0: Certo.
1: Che chiamiamo in termini sociali, si chiama handicap, no? Mutuato dall'inglese, ma insomma, quando uno parte con l'handicap, no? Quindi col cappello in mano. Noi non partiamo col cappello in mano, ma vogliamo partire per far crescere la nostra comunità. E siamo persone tra le persone, i disabili non è che stanno solo con i disabili, i ciechi con i ciechi, i sordi con i sordi.
0: No, assolutamente, devono essere integrati in tutti gli ambiti della società, no?
1: Siamo parte del mondo e non un mondo a parte.
0: Bellissima. Sai che hai fatto un po' una sorta di manifesto di quello che sarà appunto il nostro ragionamento settimanale, ovviamente all'interno del Morning Show. Un'ultima cosa, perché il tempo poi scivola via, avremo modo di tornare anche su temi specifici nei prossimi incontri. C'è stato un momento preciso in cui tu hai capito che avresti dedicato tutta la tua vita ai temi della disabilità, o è stata una cosa naturale, venuta un po' alla volta? C'è stato un momento spartiacque, diciamo così.
1: Non c'è un momento, una data e ora, un giorno, certo, specifico. Diciamo che io vengo dal mondo della musica, nasco musicista, ho fatto scuola di composizione, direzione d'orchestra, pianoforte moderno, eccetera, tutte queste cose. E ho sempre vissuto quindi all'interno di quello che è il mondo dei normali, dei normodotati o normotipici. Però mi rendo conto, ho frequentato molte persone, frequentavo e frequento tuttora tante persone con disabilità, tante famiglie dove questo problema esiste, non solo non vedenti, parlo di disabilità a 360 gradi. E devo dire la verità, a un certo punto anche la musica non mi dava la possibilità di fare qualcosa di concreto, benché la musica sia un veicolo formidabile di comunicazione, di aggregazione sociale, non mi bastava più. E quindi tutto quello che ho imparato nella musica, capacità comunicativa, suonare o parlare davanti a migliaia di persone, centinaia di persone, ho voluto metterlo a disposizione di quest'altra realtà, di questa grande battaglia che è la causa delle persone con disabilità, che sembra una sciocchezza. In Italia però vale 7,5 milioni di persone,
0: insomma è un bel numero.
1: Nel mondo vale 1 miliardo, 80 certo, milioni in Europa,
0: certo.
1: Quindi parliamo di persone che non vogliono più fare, non vogliono più essere la differenza, ma fare la differenza,
0: certo.
1: E quindi ho detto io voglio impiegare la mia vita, voglio offrire la mia vita alla causa mia e altrui, delle persone con disabilità, che insomma c'è tanto da correggere nelle politiche pubbliche, in uno stato come il nostro, che insomma siamo la culla dell'Occidente e non possiamo ancora prendere esempio dagli spartani che li buttavano giù.
0: Mamma mia, sì, no, per carità. Ed è proprio da qui allora che ripartiremo, se sei d'accordo, Vincenzo. Ovviamente io sono molto contento di averti con noi a bordo, visto anche appunto che vieni dalla musica, che è un'esperienza artistica, stai benissimo con noi alla radio, e quindi diventerai veramente un amico di tutti i nostri ascoltatori che continueranno a seguire il Morning Show. Grazie.
1: Io auguro davvero, grazie per questa opportunità.
0: Sarà un piacere. Alla prossima allora, ti aspetto, mi raccomando.
1: Grazie e al prossimo tema e alla prossima volta.
0: Ciao.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E noi continuiamo ovviamente il nostro appuntamento mattutino con il Morning Show, ancora particolarmente ricco fino alle ore 9, mi raccomando, rimanete in mia compagnia. Apriamo anche la pagina del nostro piccolo almanacco musicale facendo gli auguri a un autentico mito vivente, un artista che è riuscito a fondere la tradizione afrocubana con il blues e il rock, creando un suono di chitarra inconfondibile, lirico e spirituale. Oggi festeggiamo il compleanno del leggendario Carlos Santana, nato in Messico 79 anni fa. Santana ha letteralmente stregato il mondo fin dalla sua leggendaria esibizione al Festival di Woodstock nel 1969 con la sua Gibson prima e la sua PRS poi. Ha firmato capolavori immortali come Black Magic Woman, Oye Como Va, l'incredibile album della rinascita planetaria, parliamo di Supernatural, alla fine degli anni 90. Vincitore di 10 Grammy Awards e inserito di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame, Carlos Santana continua a far vibrare il pianeta con le sue note particolarmente calde, sature, ricche di misticismo unico che parla direttamente all'anima. Ed ancora facciamo un salto all'indietro nel tempo, arriviamo a una bella data estiva, quella del 20 luglio, che ha cambiato per sempre le regole della discografia e della scrittura pop, infrangendo il tabù della durata dei brani in radio. 20 luglio del 1965 la Columbia Records pubblicava il capolavoro d'avanguardia Like a Rolling Stone di Bob Dylan. Con i suoi 6 minuti e 13 secondi di durata, il brano sfidò apertamente le emittenti radiofoniche dell'epoca, che non trasmettevano mai pezzi più lunghi di 3 minuti, ma l'inconfondibile colpo di batteria iniziale, l'organo graffiante di Al Kooper e il testo poetico, cinico, tagliente di Bob Dylan si rivelarono una forza della natura inarrestabile. La canzone scalò le classifiche mondiali, trasformando Dylan da menestrello del folk a icona globale del rock e ridefinendo per sempre i confini della musica d'autore. Andiamo ora a parlare di jazz, ricordando un pianista formidabile che è stato uno dei giganti più talentuosi, ricercati e purtroppo sfortunati dell'era d'oro del jazz americano. Oggi 20 luglio ricordiamo la nascita di Sonny Clark, nato in Pennsylvania nel 1931. Clark è stato uno dei massimi esponenti dello stile hard bop, diventando quello che era un vero e proprio architetto sonoro di decine di sessioni storiche per la leggendaria etichetta Blue Note Records negli anni 50. Il suo tocco al pianoforte è profondamente intriso di blues swing e di una freschezza melodica straordinaria, accompagnato giganti del calibro di John Coltrane, di Dexter Gordon e Art Farmer. Scomparso prematuramente a soli 31 anni, ci ha lasciato in eredità album capolavoro come Cool Strutting, ad esempio, un punto di riferimento assoluto per eleganza e groove. Chiudiamo questa pagina del nostro almanacco celebrando l'anniversario di una prima volta memorabile, un concerto leggendario che ha sancito lo storico e indissolubile legame d'amore tra il boss del rock americano e il pubblico del nostro paese. 20 luglio del 1985 Bruce Springsteen si esibiva per la prima volta in Italia allo stadio di San Siro a Milano, trainato dal successo colossale dell'album Born in the USA. Lo show radunò, pensate, oltre 60.000 spettatori in un catino di San Siro straboccante di entusiasmo e di energia. Springsteen e la E Street Band regalarono una performance di quasi 4 ore di musica senza sosta che trasformò il prato dello stadio in una gigantesca pista da ballo. Quella magica serata milanese è entrata di diritto nella storia della musica live, definita dallo stesso Springsteen come uno dei concerti più emozionanti dell'intera sua carriera. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro piccolo almanacco musicale. Si continua ovviamente, fra poco ritroveremo anche Renato Lorenzi con la sua edicola.

0: Ci siamo, c'è Renato Lorenzi, buongiorno Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoti
1: c'è
0: qua.
1: Anche oggi, vedi?
0: Bene, bene,
1: che bellezza,
0: bene.
1: Caro Graziano, se non ci fossero le notizie che ci sconfortano a volte sarebbe tutto molto bello.
0: È vero, è vero.
1: Vedi, anche i grandi network americani, per esempio, come NBC, CBS, ABC, che dovranno affrontare la revisione, addirittura la revoca della licenza, sai?
0: Perché?
1: Probabilmente non trasmetteranno più, perché hanno rifiutato di trasmettere l'importante discorso di Donald Trump riguardante le elezioni del 2020.
0: Non si
1: lui ha fatto un discorso molto importante, oltre a essere presente anche alla finale dei mondiali.
0: Lo volevano far scendere dal palco, ma non ha voluto, è rimasto
1: non ha
0: lì.
1: Lo so, lui è modesto,
0: è molto modesto.
1: E quindi queste grandi network americani rischiano la chiusura, perché lui ha detto tante cose. Pensa che già dal 2018 si sapeva che la Cina si stava adoperando per minare il governo degli Stati Uniti. Non piaceva a Xi Jinping il governo di Trump, che adesso sono diventati amici, poi mi sembra, no? Ecco, l'obiettivo era di non fare rieleggere Trump nel 2020.
0: Ecco, vedi,
1: quello che poi è successo alla fine, no? E quindi si tratta di guerra cibernetica asimmetrica, si chiama, attenzione, e di infiltrazione sistemica nell'architettura economica da parte dello Stato profondo, il famoso Deep State. Ecco, il Pechino sembra abbia sottratto agli Stati Uniti più di 220 milioni di file elettorali.
0: Solo?
1: No, non voti, ma file elettorali, no? Poi si sono trasformati in voti, alcuni sì, alcuni no, perché qui c'è di mezzo Barack Obama, sai?
0: Oh,
1: Barack Obama quella volta come presidente del governo ombra, c'era lui, poi è stato messo lì Rimbam Biden, queste cose qui, ma insomma è tutta un'altra cosa. E perché oltre al Deep State c'è lo shadow governance, si chiama, no? E Trump ha scoperto delle mail, ovviamente non lui ma chi per lui, mail dell'FBI, da dove si evince che stavano gestendo un governo ombra già quella volta, per impedire appunto la rielezione di Trump e che venisse a conoscenza il presidente delle interferenze cinesi che c'erano già quella volta, non nelle elezioni del 2020, compresi anche i tentativi di fabbricare schede elettorali illegali per poi eleggere Rimbam Biden, hai capito?
0: Hai capito, ma non era Trump il golpista, però
1: era Trump il golpista, hai capito?
0: Ho capito.
1: Anche se ti dirò, secondo me tutta questa grande manovra si sapeva già.
0: Di fatto.
1: Quindi hai capito, adesso e qui entriamo un po' nel profondo del profondo di quello che è successo. Vabbè, comunque andiamo avanti con la notizia.
0: Dai.
1: Ecco, quindi informazioni che sono state tenute fuori dai briefing quotidiani presidenziali, no? Diciamo, ecco, però non dirmi che i servizi segreti di Donald Trump quella volta non sapessero sta cosa qui.
0: Di
1: hanno
0: fatti.
1: Probabilmente chiuso un occhio, ecco, perché erano state messe fuori uso anche le macchine elettorali, no? Per il voto erano state compromesse, rovinate, eccetera. Votavano per l'altro, tu votavi per Trump, invece i voti andavano a Biden. Si scoprono poi, tra l'altro, in tutte queste cose, in 278.000 voti di immigrati clandestini. Questo si scopre dal Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti, no? Che erano stati registrati all'ultimo momento appositamente per votare alle elezioni. Naturalmente hanno votato si sa per chi, no? E poi si pensa che il numero sia molto più alto, no? Questi sono quelli che sono venuti fuori, perché alcuni stati, tra l'altro a guida democratica ovviamente, si stavano rifiutando di declassificare, ancora oggi lo stanno facendo, si stanno rifiutando di desecretare e di consegnare i propri dati.
0: Ecco,
1: per dare idea della portata del problema, le elezioni del 2020 sono state decise da meno di 50.000 voti di scarto.
0: Praticamente un pareggio,
1: quasi un pareggio, ed erano distribuiti nei vari stati, quindi è stato molto molto difficile capire, perché è stata un'operazione direi chirurgica questa qui, no? Però la lunga ombra, o meglio gli artigli di Donald Trump, cari ascoltatori, sono arrivati, e quello che starebbe venendo alla luce in questi momenti potrebbe rappresentare solo l'inizio, attenzione, non più di una battaglia solo una battaglia politica, ma la resa dei conti totale, finale,
0: incredibile,
1: che è destinata a lasciare un bel segno questa qui, no? Perché i documenti starebbero già iniziando a circolare e diversi nomi saranno rivelati molto presto.
0: Ecco.
1: L'operazione, si dice riservata, è partita anche qui in Italia, hai capito?
0: Mamma.
1: È in verità dalla Guardia di Finanza qui in Italia, che ha fatto una perquisizione blitz a Roma, a pochi passi da Palazzo Madama, e ha trovato dei fascicoli distrutti in tutta fretta, capito?
0: Ah, vedi, qualcuno, anche in Italia.
1: Qualcuno, di cui tra l'altro si sa già il nome, ma non è stato ancora reso pubblico, avrebbe tentato di cancellare ogni traccia appena pochi minuti prima che arrivasse appunto la Guardia di Finanza. Però, qui è il bello, sono stati recuperati molti di questi file negli hard disk, con tutti i nomi, le informazioni, cose molto molto interessanti, capaci di scuotere l'intero sistema, capito?
0: Bene.
1: Parla di un accordo addirittura, attenzione cari ascoltatori, perché si parla di un accordo con una potente holding asiatica, ecco che torna di nuovo la Cina prepotente, no?
0: Certo.
1: Per la gestione di dati biometrici di milioni di italiani.
0: Mamma mia,
1: a cosa servono i dati biometrici di milioni di italiani e cinesi?
0: Non si sa.
1: Ecco, questi dati biometrici si pensa, chiaramente quando pensi male hai sempre ragione, si pensa siano stati raccolti nel periodo del Covid.
0: Hai capito.
1: Forse attraverso i tamponi, forse attraverso... E chi lo sa, no? È stato convocato, tra l'altro, dal nostro governo in queste ore, naturalmente i media mainstream, i giornali non ne parlano, è un vertice di emergenza.
0: Certo.
1: Hai capito? Tu alla mattina quando fai la rassegna stampa, no?
0: Le notizie,
1: dei giornali, io mi aspetto sempre di sentire queste notizie qua. No,
0: ma
1: invece
0: scherzi.
1: Questi qui raccontano le favolette,
0: esatto,
1: capito, di quello che
0: le cose
1: preso.
0: Importanti non ci sono mai,
1: le
0: quelle
1: cose
0: reali.
1: Importanti non ci sono, capisci?
0: Le
1: tralasciano appositamente.
0: Certo.
1: Allo stesso tempo, caro Graziano, anche l'OMS ha cercato di cancellare 14.000 pagine. 14.000 cari scusatori, l'OMS ha cercato di cancellare,
0: quindi
1: alla chetichella,
0: alla chetichella
1: ha cercato di cancellare 14.000 pagine di documenti sui benefici terapeutici delle frequenze.
0: Già
1: ne parlavamo,
0: sì, mamma mia, quante volte,
1: ecco,
0: anche,
1: ma sono arrivati tardi, perché questi files sono stati recuperati e sono stati salvati quasi tutti praticamente. La domanda ora è: perché prima nascondere la cura che è stata studiata per 20 anni, quindi non si è saputo niente, e poi cercare di distruggerla?
0: Perché?
1: Chissà, forse perché si sono resi conto che funziona davvero,
0: esatto.
1: E che sarebbe la fine di Big Pharma,
0: non,
1: e quindi hanno cercato di cancellare i dati sulla remissione completa di tumori, per esempio, al seno, ecco, diciamone
0: per
1: uno
0: esempio.
1: Ecco, e poi la remissione completa di diabete del tipo 2, del morbo di Alzheimer, e anche del dolore cronico, attenzione, usando delle frequenze tra i 10 e i 40 Hz.
0: Ecco.
1: Anche qualcosina meno di 10, ma comunque diciamo tra 10 e 40 Hz. La cancellazione è avvenuta 14 ore dopo la firma del decreto esecutivo numero 1947/2026 di Donald Trump, hai capito? Quindi non ci sono coincidenze, questi si sono sentiti l'acqua sotto il e hanno cercato di cancellare i file.
0: Pazzesco,
1: l'OMS
0: pazzesco.
1: Sa benissimo che una volta che la tecnologia MedBed e tutte queste tecnologie a frequenze vengono disponibili al pubblico, diciamo ogni documento che hanno cercato di distruggere o di nascondere diventerà una prova di crimini contro l'umanità.
0: Assolutamente.
1: Ragazzi miei, qui non si sta scherzando. Sono stati identificati finora due dei tre capi, perché ci sono anche i capi qui, no, dell'OMS. Due nomi li sappiamo già, il terzo è in fase di rifinitura.
0: Certo.
1: E questi
0: certo.
1: hanno firmato un documento che dice, attenzione, se la terapia con le frequenze elettromagnetiche magnetiche dovesse essere ampiamente adottata in ambito clinico, attenzione, il modello di entrate farmaceutiche globale diventerebbe insostenibile entro massimo 2 anni.
0: Ecco, vedi?
1: Quindi vuol dire che vanno gambe all'aria, no?
0: Certo.
1: Ecco, il contenimento quindi non è opzionale, dicono questi dirigenti, ma esistenziale. Quindi per far esistere, hai capito? Per far esistere ancora Big Pharma, devono cancellare
0: la cura che funziona. Ma chi è zio Bill questo?
1: Ma hai capito? In un altro documento poi si legge, si raccomanda di classificare, quindi secretare, tutti i dati sull'efficacia delle frequenze come inconclusivi.
0: Eccolo.
1: Ecco, fanno finta che non funzionino.
0: Esatto.
1: Indipendentemente dai risultati.
0: Delinquenti.
1: I comitati di revisione paritaria devono essere informati di conseguenza.
0: Delinquenti.
1: Quindi tutto un grande programma preparato, hai capito?
0: Lo so.
1: Ma adesso esce tutto, sai?
0: Assolutamente.
1: Adesso
0: non
1: esce
0: l'ora,
1: tutto, non vedo l'ora, c'è già la bottiglia di champagne pronta,
0: vai.
1: Anzi di prosecco, meglio.
0: Ecco, bravo.
1: Ecco.
0: Bene.
1: Intanto abbiamo Mario Draghi.
0: Eccolo
1: qui, Mario Draghi non può mancare,
0: no,
1: sai.
0: Che fa,
1: oggi
0: che
1: con
0: fa.
1: Roberto Speranza.
0: Tanto per cambiare.
2: E sai, caro Roberto, mia moglie mi dà sempre del deficiente.
0: Oh.
2: E la tua?
1: Mario, la mia come potrebbe, se neppure ti conosce?
0: No. Oh, va bene. Ma sono amici, capito?
1: Si volevano appoggio.
0: Si vogliono bene, sono amici.
1: Non volevano appoggio.
0: Gli ha tolto l'appoggio. Vabbè. Va bene, dai, grazie Renato. Ci ritroviamo domani.
1: Ci troviamo domani con altre cose molto interessanti.
0: Perfetto, ti aspettiamo. Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno. Abbiamo solamente il tempo dei saluti, ovviamente. E allora andiamo a salutare innanzitutto le nostre radio che sono rimaste collegate. Diffusione Europea, Radioattività nella prima parte, Radio Tigullio Web, e poi ancora gli amici di Regional Radio, di MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano, ormai un team affiatato proprio per iniziare bene la giornata con il Morning Show domani 7.09 puntuali. Tornerò con il mio tazzone di caffè gigante, però adesso mi sono svegliato, mamma mia, ci ho messo un po', però dai che abbiamo scollinato la mattinata di questo lunedì, è partita. Partiamo anche con l'ultimo brano di oggi, quello che ci accompagna alle ore 9. Ciao a tutti da Graziano D'Andrea.

0: 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico piuttosto scorrevole lungo la rete viaria nazionale. Tuttavia, nel corso della giornata sono possibili incrementi dei flussi di traffico per via degli spostamenti dei vacanzieri. Ad agevolare la circolazione, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 9 Milano-Chiasso, code alla barriera di Como Grandate in direzione del capoluogo lombardo. Code invece sul tratto dell'Autosole all'altezza della barriera di Milano Sud per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla strada statale 16 Adriatica, dove il traffico è rallentato per un incidente in prossimità di Foggia in direzione Otranto. Infine in Sicilia, lungo la tangenziale di Catania, code per traffico intenso tra Gravina e Catania San Gregorio in direzione di Catania. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
4: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Questa notte,
1: questa notte,
0: sei solo tu la mia estate. Questa notte.
2: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto.

Bene amici, quindi siamo alla consueta puntata sulla storia della canzone italiana. Oggi l'argomento saranno le storie raccontate da serenate e stornelli, ognuna con le tipicità regionali, storie d'amore ma anche di delusioni e vendette di origini antiche. Le rivivremo dalle voci di cantanti famosi e stornellanti d'epoca.

un'eco armoniosa di canti schietti e vigorosi si levava un tempo dalle campagne, dai boschi e dalle marine. L'aria vibrava tutta di stornelli freschi e concisi, dolci e pungenti, con i quali, seguendo le opere della terra, dal far legna, della pastorizia, della pesca, lavoratori e lavoratrici esprimevano il loro sentimento. Un sentimento che non era soltanto idilliaco, ma aveva anche le venature della gelosia, del dispetto, dello sdegno nascenti dall'amore, che nei cuori giovani finiva sempre con il trionfatore. Lo stornello era la manifestazione immediata, diretta, sincera degli umori di quella gioventù. La forma di quel canto antichissimo sbocciò, secondo alcuni, fra il 600 e il 700. I romani ne fanno risalire l'origine addirittura ad epoche ancora più lontane, cioè ai brevi canti intonati durante le feste di Adone, una ricorrenza da cui sarebbe derivata quella cristiana della notte di San Giovanni. In tal modo essi rivendicano alla loro città l'origine dello stornello. Qualunque sia l'epoca, comunque più o meno lontana, dalle origini certe che toscani, abruzzesi, romani, laziali e napoletani, più delle popolazioni di altre regioni italiane, hanno avuto e tramandato ciascuno il loro stornellare con le caratteristiche etniche proprie a ciascuna terra. La Forisetta toscana dava così al vento il suo palpito d'amore. Angelo d'oro, tu canti gli stornelli ed io l'imparo, tu spasimi per me e io te moro. Oppure esprimeva una saporita schiettezza, il suo disinganno. Fior di boschetto, ragazzo mio, tu sei troppo costretto, l'amore non è per te, vattene a letto. E ancora, il giovane artigiano fiorentino, con aria smargiassa, lanciava a sera il suo saluto alle bellezze del rione. Allora, in ciel splendono le stelle, felice porto con i miei stornelli la buona sera alle ragazze belle. Orgoglioso, anche un po' gradasso, il livornese rivelava nel suo canto aguzzo il suo carattere. Quando scendi a Livorno, t'ha da far bella, se no a Livorno ci diventi giallo, e devi scirupparti uno stornello. Ed è facile immaginare di che tono potesse essere lo stornello, canzonatore e allusivo del livornese. Assorto e dolente, il pastore abruzzese invece confidava al silenzio della montagna la sua pena d'amore. Amore, amore mio, ma sì, lasciato, per la montagna ce ne so sperduto. Povero cuore mio, che s'è spezzato. E il marinaio invece diceva alla barca la sua tristezza. Carica te sospiri e lamenti. Cammina, barca mia, cammina avanti. E non aver paura dei venti. Giovane laziale, così invece rivelava la gioia del suo cuore innamorato. Me sono stonate tra viole. Io me l'ho messo sotto al capezzale, tutta la notte ho sentito l'odore. E il carattere, portanto dai castelli il vino, il suo pittoresco veicolo, lanciava all'albergatore il suo canto approssimandosi a Roma. Il passo del cavallo e il tintinnio dei campanelli della cappotta accompagnavano con il loro ritmo la voce gagliarda del silenzio delle campagne deserte. Fioretto giallo, soer carrettiere re dello stornello, li manno a cento al trotto cor cavallo. Lo stornello è stato ed è ancora il canto preferito del fiero romano, che si considera del giardino ermeio fiore, del bigonzo ermeio frutto. Nelle osterie, nelle scampagnate a sera, contemplando l'alba di un colle, Roma fulgente di luci, fasciata dal Tevere, splende. Il romano cantava e canta stornelli d'amore. Amore, amore, ma è pura da ricordare che stornello è diminutivo della voce provenzale Storn, che vuol dire combattimento. Di qui la canzone canora, a mezzo di stornelli tra rivali, tensione che talora degenerava in un duello all'arma bianca. Il canto acuiva il malanimo, rinfocolava il risentimento, suscitava l'odio. Diceva una voce arrocchita dal vino e dal rancore. Fiore di pino, si non te trema il core nella mano, scegli un momento, te vo parlà, Nino. Rispondeva l'altra voce ostile, fioretti e guazza, li sigari al core, sai chi la pizza, solo la morte quando che t'ammazza. E l'arma luccicava nell'oscurità come lo sguardo acceso. Non cruenta, ma sibilante e pungente era la tensione tra amanti adirati. Invitava lui. Fiore deruta, sei gialla come un pezzo di frittata, sei velenosa come la cicuta. E rispondeva lei, sei bello e caro, allegro come un giorno al cimitero, sapiente come il padre d'un somaro.

e i giardini tutti in fiore. Tace pure il gardellino dalla voce di tenore, sentinella dell'azzurro, sola sola una chitarra.

ma quasi sempre i baci componevano nel silenzio il duello amoroso. Il napoletano cantava con struggimento la tristezza dell'amore. Sciurilla noce, petteca chisch tu core a misonroce, agge perduto a pace o suonne a voce. Anche a Napoli però lo stornello veniva usato nelle tensioni fra i guappi, degenerando spesso in violenti scontri, e sempre da gente di malavita era cantato per dare avvertimenti a compagni detenuti. I canti sopra ricordati dimostrano che lo stornello nacque come espressione sincera di moti del cuore, una specie di manifestazione della vita del popolo delle regioni centro-meridionali d'Italia. A quel primo periodo seguì nell'Ottocento un periodo in cui gli artisti colti attinsero largamente a quella vena popolare ed elaborarono o nobilitarono addirittura, come si disse, quella forma di canto, serbandone tuttavia il tradizionale vigore. Possono essere ricordati a questo proposito gli stornelli che distesero nella schiena dei poeti risorgimentali la poesia di Francesco Dell'Ongaro. Eppure degno di ricordo lo stornello con il quale Giosuè Carducci sigillò popolarescamente una raccolta delle sue classiche poesie. Fior tricolore, tramontano le stelle in mezzo al mare e si spingono i canti entro il mio cuore. Uno stornello segnò poi il ritorno del popolo al canto del popolo, anche nella musica del nuovo melodramma. Fior di giaggiolo, gli angeli belli stanno a mille in cielo, ma bello come lui ce n'è uno solo. È lo stornello di Lola nella Cavalleria Rusticana, lo stornello di un musicista livornese ricco degli umori sanguigni del suo popolo. Fu quello il periodo della rinascita della nostra canzone, grazie al felice connubio dell'elemento tradizionale con quello culturale. Conobbi così nuova gloria la romanza, che divenne l'unica espressione della canzone in lingua di quegli anni, coltivata da sensibili musicisti. Essa si ispirò, tra l'altro, anche allo stornello. Contemporaneamente si era ormai giunti agli ultimi decenni del secolo. Sorse e si affermò, propagandosi rapidamente anche nelle nostre città grandi e piccole, una nuova forma di spettacolo. Il Café Chantant o Varieté, che in Italia trasse il suo maggiore e più significativo alimento proprio dalla nuova canzone in lingua. Così, grazie a questa vivacissima forma di spettacolo, le romanze e le canzoni passarono dai salotti ove gentili signorine e sospirosi giovanotti le sussurravano languidamente dal palcoscenico dei piccoli teatri e a contatto diretto con il pubblico esperto ed esigente, di fronte alle quali dotati cantanti ed esperte chanteuse le interpretavano degnamente, facendo dei vari e propri cavalli di battaglia.

Liquefaction Tam trova nuovo vigore anche lo stornello, sotto forma di canzone di genere campestre, che vennero interpretate in grande numero da spigliate e graziosi giovani vestite con succinte gonnelline e con camicette generosamente scollate. Questi freschi ritmi portarono aria primaverile nelle affumate sale dello spettacolo. Yvonne de Florier, l'italiano, o meglio laziale, era ritenuta la diva numero uno di questo genere di canzoni e trionfava nella Regina del Contado su versi di Rocco Galdieri. Quando a far legna per il bosco vado, liule, i pastorelli gridano a gran festa, liule. Uno suolo di forosette, seguendo il suo esempio, cantò dalle tavole del varietà quella ed altre canzonette agresti. Armando Gilles, con signorile disinvoltura, portava per quei tavoli lo stornellatore, due o tre stornelli sopra, la mia chitarra voglio cantare. Dagli stornelli montanari ai campagnoli egli passò agli stornelli proibiti, piuttosto amari perché ispirati alla volubilità della donna, e quando l'aviazione fece le sue prime fortunate esperienze lanciò con gli stornelli dell'aviatore. Fior d'ogni fiore, e io ho imparato l'arte di volare per secondare il gusto del mio amore. Gennaro Pasquariello, uno dei più famosi cantanti e attori napoletani, con le canzoni liriche, drammatiche e con le macchiette, flautava e mimava impareggiabili canzoni e stornelli, tra cui quella di Mario, Stornelli al vento, lo stornello del presagio e Maggio ritorna. Ettore Petrolini e Raffaele Viviani, grandi attori legati al carro del varietà, cantarono anch'essi stornelli, con la forte impronta del loro temperamento. Il primo cantò stornelli romaneschi che esaltavano le bellezze di Roma e dei castelli, o pungevano il costume del tempo. Il secondo raccolse degli umori del suo popolo gli aneliti dolorosi, rabbiosi ed amari, e li tradusse in stornelli che cantò con la sua voce ricca di risonanze profonde. Gabrè e Zara Uno, attori di varietà, cantarono stornellate della Roma del loro tempo. Fiorin di noce, io voglio cantare quella che più mi piace.

0: Carlo Buti, cantante dalla voce ben modulata, ridiede voga alle canzoni toscane, riecheggianti antichi motivi come Stornellata fiorentina, Guarda Firenze brilla nel sole d'oro più lieta palpita e Mattinata fiorentina di Anzio Gualdieri. È primavera, svegliatevi bambini, alle cascine messe d'aprile fa il rubacuore.
1: E siamo pronti ragazzi?
2: Sì!
1: Ovvio allora!

Con le nuove leve dei cantanti seguirono anni lieti per lo stornello e per le canzoni a esse ispirate. Natalino Otto, Achille Togliani, Claudio Villa, Luciano Taioli, Oscar Carboni, Nilla Pizzi, Carla Boni, Giulia De Palma e molti altri che oggi vengono ancora detti melodici, furono, e qualcuno di essi, pregiati interpreti di canzoni che rinfrescano i temi e i moduli tradizionali secondo una nuova sensibilità. La canzone passò poi dai teatrini ai palcoscenici dei festival, le manifestazioni attraverso le quali si impose l'industria discografica.

gli eterni motivi del canto d'amore con le infinite variazioni che nascono dai moti del cuore, innamorato con le brevi gioie, le tristezze profonde, gli abbandoni, riaffiorarono nelle strofette di molte canzoni, ancora rispettose della metrica tradizionale. Una melodia semplice, come certe linee nel paesaggio italiano, dava armoniose dolcezze alle parole. L'eco di quelle canzoni, di quegli stornelli, si è andato spegnendo, ma non è del tutto spenta. Le nuove civiltà, la civiltà delle macchine, in calza rapida, implacabile. Essa non consente più il canto di un paesaggio in cui lo sviluppo tecnico-industriale ha spezzato le linee naturalmente armoniose ed ha violato l'antico silenzio, ma il disco ripropone queste canzoni con le loro semplici parole ed esse rinnovano nel cuore una punta di nostalgia e una nuova, lieve, trepida emozione.

E quindi termina anche oggi l'odierna puntata della storia della canzone italiana. A tutti e a risentirci la prossima settimana. Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. YouTube!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Wave.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
2: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embrace.

brano che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Orsi and the Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

0: Babe, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rock steady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album uscito una decina d'anni fa dal titolo Tears of Daniel's Joe Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messersmith nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rock Wave. No Twist, ciao.

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale. Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: ABC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Aveva già avuto un grande successo, ma a metà degli anni 60 con la serie F conquista proprio tutti con il suo design. L'intelligenza delle soluzioni come il motore montato dietro, ma anche per quell'immagine di eleganza e originalità che le conferisce l'inedito tettuccio in tessuto, una dotazione di serie della Fiat 500. Diventa anche la più venduta in Italia. L'offerta diventa ancora più ricca nel 1968, quando Fiat propone la versione base e la L, che sta ovviamente per lusso, la vera novità. Difficile confonderla con le altre. I fanali sono diventati più grandi, ci sono i rostri cromati sui paraurti, inedite cromature su tutta la carrozzeria e poi le sigle e i loghi Fiat che la identificano hanno una nuova grafica, in particolare quello della calandra, dalla forma allungata e senza baffi. Ora anche dentro può convincere i più esigenti. Il volante è nuovo, in plastica nera, di maggior spessore e con le razze metalliche in vista. È inedito anche il pulsante del clacson con la scritta Fiat in campo rosso. È tutto nuovo anche il tachimetro di forma rettangolare, derivato da quello della più grande 850, e la L diventa anche l'unica delle 500 ad avere di serie l'indicatore del livello del carburante. La plancia è rivestita di un sottile strato di vinile nero e grazie a nuovi particolari ha un design più accattivante. Alla base del cambio c'è un piccolo vano portaoggetti di plastica. Nelle portiere ci sono due pratiche tasche portacarte. I sedili vantano materiali migliori per il rivestimento rispetto a quelli delle altre sorelle e sono anche più imbottiti, quindi anche più comodi. E per finire ci sono anche nuove tinte come il giallo positano e il nero. È spinta dallo stesso motore della 500F, ma ora ha anche pneumatici radiali. Il tutto per 525.000 lire. E il successo diventa ancora più importante.
0: 1968 uguale 500L, versione lusso, come quella che avevo anche io. Me la sono goduta al massimo e ci sono andato dappertutto. La mia era del classico colore rosso mattone con il tettuccio apribile. Che spettacolo! Le 500 sono auto d'epoca che calcano ancora le nostre strade. E allora, ascoltiamoci questo pezzo pazzesco del 1968. Questi sono i Canned Heat con la mitica On the Road Again.

0: Più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Acquistare una Fiat 500 può davvero essere piuttosto costoso, ma che cosa dobbiamo guardare nel momento in cui decidiamo di acquistare una Fiat 500? In molti pensano, quando si approcciano all'acquisto di una Fiat 500, in molti pensano che sia importante molto l'estetica dell'auto, quindi che l'auto sia bella, che l'auto sia lucida, che la tappezzeria sia nuova e non sia rovinata, ma non guardano le cose fondamentali. In questa guida vi elencherò una serie di parametri per poter fare un buon acquisto. Il primo controllo da fare non è sicuramente quello della carrozzeria, ma qualcosa di molto più importante, ovvero documenti, targhe e numero di telaio. Questi tre elementi sono una sorta di carta d'identità della nostra auto storica. Numero di telaio, che nel mio caso si trova in alto a sinistra, ma in alcuni casi potrete trovarlo, soprattutto nei primi modelli, in alto a destra. La parte, vedete, in alto a sinistra contiene una targhetta identificativa e il numero di telaio punzonato direttamente sulla carrozzeria. Questi numeri sono punzonati sia sulla targhetta identificativa che sulla lamiera dell'auto, e ritroviamo numero di targa e numero di telaio, li dobbiamo ritrovare uguali anche sul libretto.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Può un'automobile cambiare una società?
2: Eccola qua. Le concediamo il posto d'onore, il privilegio dell'apertura, lo spazio che nei quotidiani è riservato all'articolo di fondo. Carlo Salamano, pilota e pioniere, ce la presenta con legittimo orgoglio. Motore posteriore di 479 centimetri cubici, a due cilindri in linea e raffreddamento ad aria. Ampio e comodo abitacolo per due passeggeri. Spazio retrostante i sedili capace di ospitare almeno quattro valigie. Oppure, per chi li preferisce alle quattro valigie, due bambini.
1: Dipende, ma se parliamo della Fiat 500, allora la risposta è una sola. Sì. Operai, classe media, impiegati, la vita di tutte queste persone in un mondo così ottimista come quello dell'Italia del secondo dopoguerra, alla fine degli anni 50, sono cambiate radicalmente grazie a una piccola auto, maneggevole, leggera, semplice, ma al tempo stesso completa. Anche per questi motivi, o forse soprattutto per questi motivi, la Fiat 500 è un'automobile entrata nel cuore di milioni di italiani, il simbolo di un paese che si rimetteva in movimento, un oggetto rivoluzionario e dal design inconfondibile che l'ha resa in tutto il mondo non solo un'automobile, ma anche un elemento iconico, di stile, tanto da finire pure esposta in un museo d'arte moderna. Ma torniamo indietro nel tempo per capire come e quando nasce il mito della Fiat 500. Correva l'anno 1957, siamo alle origini del boom economico, di quel decennio di splendore che ha portato l'Italia a diventare uno dei paesi più ricchi del mondo. C'è entusiasmo nell'aria, voglia di ripartire dopo anni tragici come quelli della guerra. L'economia italiana vola e il potere d'acquisto delle famiglie italiane cresce sempre più e uno dei desideri più grandi è quello di acquistare un'automobile. Un mezzo che permettesse di spostarsi in modo veloce e soprattutto comodo, senza dover per forza affidarsi a treni o altri mezzi pubblici, oppure alla cara e vecchia bicicletta. Ecologica, maneggevole, ma di certo non la miglior scelta in caso di lunghi spostamenti. Le auto erano già in commercio, sia ben chiaro, ma solo in pochi potevano permettersene una. Il motivo era principalmente uno, il prezzo. I redditi per potersi garantire l'acquisto di un'automobile in quegli anni non erano ancora abbastanza alti e quindi urge una soluzione. Di aumentare le paghe non se ne parlava, ma di abbassare il prezzo delle automobili, quella sì che poteva essere la strategia vincente per conquistare il mercato.
3: La gente desiderava l'automobile e per accontentarla era indispensabile che esistesse un'automobile a basso prezzo, evidentemente.
1: La Fiat, alla metà del Novecento, era il più grande costruttore di automobili italiano presente sul territorio. Il suo merito fu quello di leggere i bisogni della gente e di trovare una soluzione che potesse essere alla portata di tutti i portafogli. Così le alte sfere del gruppo torinese adattano un cambio di mentalità che, alla lunga, si rivelerà vincente: abbassare i costi di produzione. Ma l'origine di questi due modelli è tutto tranne che semplice, perché di mezzo ci si mette un problema non da poco. Nel 1950 l'intera economia mondiale, già provata dalla guerra, va in crisi e così il progetto della Fiat di lanciare sul mercato un modello che potesse essere alla portata di tutti diventa all'improvviso una strada più che in salita. Ma la Fiat, grazie anche a dei finanziamenti americani, riesce a far partire la produzione di auto che diventeranno negli anni le più acquistate dagli italiani per un semplice motivo: bassi costi di produzione e soprattutto prezzi accessibili al pubblico sul mercato. Nel 1955 la Fiat aveva già avviato la commercializzazione della 600, che riscosse subito un grande successo di pubblico, diventando l'icona della motorizzazione di massa in Italia. Nonostante tutto, una gran parte della popolazione non aveva la capacità economica per affrontare l'acquisto. Per questo motivo la Fiat decise di progettare una vettura super utilitaria, la 500, per avvicinare un maggior numero di clienti. La nuova vettura sarà presentata nel 1957 e rispetto alla 600 costa 100.000 lire in meno, ovvero tre stipendi di un operaio all'epoca. La 600 però ha più spazio a disposizione per gli occupanti e rifiniture migliori, come ad esempio le cromature e i finestrini discendenti, tutti elementi che nella primissima 500 non erano contemplati. Servivano 490.000 lire per acquistare una 500 piccola e scarna di comodità, 590 invece per una 600 più grande e funzionale. Insomma, il gioco non valeva la candela e il mercato premia l'acquisto della 600 a discapito della 500, cosa che fa correre ai ripari la Fiat, che deve ripensare il progetto della piccola utilitaria accessibile a tutte le tasche. Già in occasione del Salone di Torino del novembre 1957, la casa torinese presenta al pubblico la nuova 500 economica, che altro non è che la 500 base presentata qualche mese prima, con la differenza di un prezzo ribassato portato a 465.000 lire.
2: Altro elemento notevole della nuova 500 è il prezzo, inferiore alle 500.000 lire. Se ciò non vi sembra a prima vista abbastanza sensazionale, seguiteci, malgrado il caldo, in questo rapido calcolo. Dato il suo prezzo e dato il suo peso di circa 470 kg, la nuova utilitaria costa meno di 1000 lire al chilo, vale a dire la metà del prosciutto. Un generoso sistema di rateizzazione ne permetterà inoltre l'acquisto di 20 kg al mese, pari a circa 700 grammi al giorno, comprese le domeniche e i giorni festivi.
1: Con le famose 490.000 lire spese per lo stesso modello solo qualche mese prima, ci si poteva quindi accaparrare una 500 impreziosita di tutte le comodità pensate per la 600 e dotata di un motore leggermente più potente. E chi aveva già speso la stessa cifra per una versione base si sarà lamentato, direte voi. Certo che sì, e la Fiat offre a tutti i suoi clienti il rimborso delle 25.000 lire di differenza insieme all'aggiornamento gratuito del motore, e il gioco è fatto.
4: Eccola!
2: Piccola grande vettura, era il felice slogan della Topolino nel 36, più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità.
1: Da quel momento in poi anche la 500 spicca il volo e si accredita come una delle auto più popolari e amate dagli italiani. Diventa anche oggetto delle attenzioni di un appassionato di corse automobilistiche, il signor Karl Abarth, quello dello Scorpione per intenderci, che prende la piccola e docile 500 dotata di un piccolo motore a 13 cavalli e ne raddoppia la potenza, spingendola fino a vette di velocità fino a quel momento impensabili. 118 km orari, all'epoca una follia per un'auto così piccola.
5: Vitti, perché c'ho sta cariola?
6: Ah, se ci avessi il motore d'un Ferrari dentro a sta latta, te farei vedere io, te farei vedere.
5: Prepotenti.
6: Che succede? Ma che? Ti sono offesa? Oddio! Ma che siamo noi? Siamo noi! Amicoli, ti sei impazzita!
1: Concentriamoci per un attimo anche su quelle caratteristiche tecniche che hanno fatto della 500 un'auto così venduta. Non è stato solo il prezzo, anche se quello ha aiutato parecchio a fare della piccola di casa Fiat una delle auto più acquistate dagli italiani. Il suo motore non arrivava nemmeno ai 500 cm cubi di cilindrata, cosa che la rendeva facilmente utilizzabile anche da chi non aveva mai guidato prima un'auto. Della serie non c'è pericolo che si corra, perché già di suo la piccola 500 è più probabile che rimanga ben inchiodata all'asfalto piuttosto che decolli. La 500 diventa uno strumento utilissimo per imparare l'arte della doppietta in scalata, quella particolare tecnica di cambio delle marce che costringeva a scalare passando dalla folle mollando la frizione, per poi dare gas e rischiacciare il pedale della frizione e, solo in quel momento, ingranare la marcia scelta. Una tecnica non semplicissima, anche da dire, non solamente da fare, necessaria però in quella 500 semplicemente per un motivo: non era ancora contemplato l'uso del cambio sincronizzato.
7: I comandi sono un invito alla guida. Le due leve per l'avviamento, il cambio a quattro velocità e retromarcia come nella 600, e qua la leva del freno a mano.
2: Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobilista. Il quadretto di controllo raggruppa tutti gli indicatori indispensabili. Anche la nuova 500 ha il gruppo motore cambio sistemato posteriormente. È una soluzione di importanza fondamentale, come ha dimostrato il successo della 600.
7: Sotto il cofano troviamo il serbatoio carburante, la ruota di scorta, la batteria, la borsa utensili, spazio per il bagaglio e infine i due tubi di ventilazione per l'interno della vettura.
2: Il motore presenta caratteristiche assolutamente nuove. È un due cilindri in linea a quattro tempi, raffreddato ad aria, silenzioso, resistentissimo. 479 cm3 di cilindrata, 13 cavalli vapore di potenza. Eccolo. L'aria per il raffreddamento è prelevata dalla griglia superiore. Un potente ventilatore la invia ai cilindri e alla coppa, mentre una parte va ad alimentare il carburatore.
1: Il tettuccio in tela non sarà stato il più resistente contro le intemperie, ma dava quella sensazione di essere a bordo di una cabriolet che lasciamo stare. Trazione posteriore, portiere incernierate posteriormente, interni semplicemente essenziali, con una piccola panchetta per i passeggeri posteriori, scomoda ma sufficiente per contenere contemporaneamente fino al massimo di 4 persone, a patto che queste non superassero una certa altezza, sia chiaro. La storia produttiva della Fiat 500 prosegue incessantemente dal 1957 al 1975. In 18 anni la Fiat ne ha vendute a milioni prima di chiudere una produzione che ha visto negli anni una lista infinita di varianti che non stiamo qui ad elencare. Ma la storia di quest'auto non si chiude così, anzi, prosegue prima nell'immaginario collettivo come modello iconico di un'Italia che voleva ripartire e poi anche grazie alle innumerevoli citazioni nei film, nella musica o semplicemente nei racconti di chi in quella 500 di famiglia ha imparato a guidare, ha fatto il primo viaggio oppure, nel caso abbia avuto anche delle buone doti da contorsionista, magari ci ha fatto anche l'amore per la prima volta. Al di là degli scherzi, la 500, grazie alla sua unicità, non verrà mai dimenticata. Linee sinuose che le hanno permesso di diventare anche un oggetto di design, tanto che il MoMA di New York l'ha acquistata nel 2017, a 60 anni esatti dall'inizio della sua produzione, e l'ha messa in mostra come icona del Made in Italy.
2: Questa è la nuova piccola grande vettura che sul filo di oltre 80 km all'ora ha iniziato la sua corsa sulle vie d'Italia e del mondo. La nuova 500 metterà sulle quattro ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti. Darà ulteriore impulso all'automobilismo in Italia. L'auto sempre più per tutti, mezzo di lavoro e di vita familiare.
1: Così, anche ormai a quasi 70 anni di distanza, la creazione firmata Dante Giacosa, lo stesso che aveva progettato anche la leggendaria Topolino, il ricordo della 500 rimane indelebile, insuperabile, indimenticabile. Un'auto che ha scritto un'epoca e una storia, quella dell'Italia.
2: Il proletariato della strada è in marcia non più su due ma su quattro ruote. Le grandi, spaziose, sicure, levigate.
4: Media Radio Castellana.
8: No!
9: Che ti è successo?
8: Ho rotto la chiave!
9: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
10: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
11: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti

pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese per un incidente tra Viale Certosa e Pero. Rallentamenti per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano. 4 km di coda ancora sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo in fiamme tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: squillava.
1: Pubblicità!
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
2: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
3: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
2: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
2: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente FGC Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese per un incidente tra Viale Certosa e Pero. Rallentamenti per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano. 4 km di coda ancora sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo in fiamme tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

perché mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not to life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Sono le 16:29.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not to like of imitation.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: gira. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica, code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro e tra il ramo Casalecchio e l'Autosole. Code a tratti anche sull'Autosole tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze. Lavori di notte sulla 1 Milano-Bologna dalle 22 alle 6, chiusura del tratto Fiorenzuola-Fidenza in direzione di Bologna. Inoltre dalle 23 sempre sull'Autosole, chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Anche in questo caso la riapertura per le 6 e con orario 21:06 chiusura anche tra la 1 direttissima e Rioveggio verso Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Altra interruzione sulla 14 Adriatica chiusa tra le 21 e le 5 tra Imola e Faenza verso Ancona e tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Excellent choice. Enjoy your stay.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Benvenuti, bentrovati amici. Questa è un'altra puntata di Mian Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sanctuary di Brian Lee è un album che fonde abilmente il blues con il gospel, creando un suono unico e sincero grazie alla sua abilità nel mantenere integra la struttura del blues. Un disco piacevole che era arrivato in un momento che molti non si aspettavano. Sanctuary è un disco contagioso, ricco di groove, gospel, funky e blues, un suono autentico e coinvolgente. Questa è Jesus Gave Me the Blues per voi, Brian Lee, a Me Blues. So

è il Reverend Joe Wilkins? Per conoscere il personaggio dobbiamo cominciare a parlare di suo padre, che è stato un precursore del genere gospel blues e chiaramente colui che ha maggiormente ispirato il figlio. Per la cronaca, la famosa Prodigal Son dei Rolling Stones del 1968 era stata firmata dal reverendo Robert Wilkins, un precursore direi del genere che mescolava gospel, blues e rhythm and blues con una conseguente reazione esplosiva. Trouble è un lavoro coinvolgente che crea un superbo intreccio tra le vocalità di Wilkins e quelle delle tre figlie, in più la sonorità moderna del blues. Qui per voi Amiens Blues, The Reverend Joe Wilkins e le sue figlie Amiens Blues.

Curtis Salgado, dopo i successi per la Alligator, passa alla Little Vigil, sforna così Fine By Me, un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti come Robert Cray e la sua band ricca di talenti, 12 brani incisi in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, jazz, funk, soul e anche direi rock and roll. Ha 10 composizioni originali, 2 cover e il gospel di Hear the London Hearts, il brano che vi farò ascoltare qui con la voce di Curtis sostenuta dalle armonie di Sons of the Soul Reviewers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Will Wild è una forza della natura, un portentoso armonicista che in futuro ci darà tante tante emozioni. Blues is Still Alive è un lavoro realizzato con tenacia, energia e passione, 10 tracce che radunano forme, tradizioni del blues e suoi derivati. La voce di Will dal pregevole timbro non lascia alcun dubbio, basta ascoltare Broken Dreams Blues, uno slow blues terapeutico dalle 12 battute che per l'intensità che emana mette in pace la mente e il cuore, mentre Gypsy Woman è una ballata costruita con sul classico impianto chitarra acustica e armonica, apparentemente semplice nel suo ascolto ma moderna nella sua esecuzione. Will Wild qui a Me and Blues.

Connor Selby è un predestinato e brillante talento della scena blues rock inglese. Non per altro gli UK Blues Awards gli hanno riconosciuto per ben 3 anni di seguito il premio come miglior artista giovane. Tutto regolare, tutto meritato. La cosa rilevante della sua musica è la forte ascendenza che hanno avuto i suoi primi ascolti. Vecchi dischi del Delta Blues, album storici di Clapton, B.B. King, insieme a quelli dei grandi artisti soul. Per me un'influenza fortissima la butta su di lui Van Morrison. La bravura di Connor Selby è stata quella di riuscire ad archiviare nella sua mente ogni nota senza mescolarle tra di loro, rimodellando un suono elegante da consumato bluesman. Hear My Prayer, Connor Selby, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Già da giovanissimo Ben Liven aveva lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Awards, due Blues Blast Magazine Awards, il tutto abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Langhare, Panetta Perkins, Otis Spann e Ray Charles. È un profondo amore per il blues e per lo strumento. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film biografico su Ray Charles. Aveva 6 anni, da allora è tutta un'ascesa. Dal suo super primato Take Your Time ho scelto per voi questa Jazz Man Blues, Ben Liven, qui a Me and Blues.

Mentre Kenny Blues, Boss Wayne è un pianista, cantante e compositore di blues, boogie, woogie e jazz americano. Wayne è nato nel 1944 vicino a Washington, ma si è trasferito con la sua famiglia a San Francisco da giovanissimo, dove la sua madre portò Wayne ad essere influenzato presto da Nat King Cole, Little Will Johnson e Fats Domino. Il suo interesse per il pianoforte oramai era una realtà, tanto che cominciò ad avvicinarsi ad artisti più celebrati come Ray Charles, Big Joe Turner e Jimmy Reed. La sua vera scuola però è stato lo studio di registrazione, suonando e registrando come sideman con moltissimi artisti. Questa è Motor Mount Woman, per voi Kenny Blues, Boss Wayne, Me and Blues.

Il chitarrista newyorkese Bill Perry, il cui potente blues, la cui voce lo avevano reso famoso, tornista molto amato e un leader prolifico. Perry se l'ha fatto notare per la prima volta nei club di New York negli anni 80, quando Rich Evans lo notò dopo averlo ascoltato e gli propose di entrare nella sua band. Perry ci rimase per circa 4 anni per delle lunghe tournée come chitarrista solista, mentre Papa Chuppie, che aveva prodotto il suo ultimo album dopo la sua morte, aveva dichiarato che la cosa migliore di Billy era il suo talento naturale. Questa è One Pie per voi qui a Mian Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese per un incidente tra Viale Certosa e Pero. Rallentamenti per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano. 4 km di coda ancora sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo in fiamme tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Ba.
3: Oh, dieses die Linie.

on your own.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

Infatti potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 46 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

Grazie, grazie. Adesso vi faccio. Grazie. Faccio un salto molto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 2 minuti. Sono le 2 minuti.
7: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Stasera. Che sera, restare tutto il tempo con te.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: MRC, the best of, il meglio di Licenza Media.
1: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
2: Hi guys, ed eccoci qua per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Mese nuovo, tornata nuova, argomento nuovo, tutto pronto per andare in scena qui, come sempre, dal cuore di Castel San Pietro Terme, effetto acquario, in via Cavour 4, sede dello studio di MRC Radio e delle sue magiche frequenze 711 e 1098 kHz in onde medie. Ma se desiderate ascoltarci con altre diavolerie, lo streaming ci dà un sacco di possibilità, partendo da Alexa, spaziando attraverso le app nostre, la nostra istituzionale MRC Media Radio Castellana, oppure il radio aggregato FM World, veramente molto performante, come del resto performante è il player del nostro sito della radio. Basta andare su www.mrcradio.it, aprite la pagina, in alto c'è l'iconcina, cliccate e parte la magia di essere in diretta con Sergio La Croce per questo lunedì. Staremo insieme dalle 21 alle 22.30 come di consueto e questa sera cercheremo di sviluppare un tema che mi è stato ispirato da cause molteplici. E come si può evincere dalla locandina che ho postato oggi sulla pagina Facebook, c'è fuoco e fiamme. Il tema della serata è proprio il fuoco, perché questo termine mi è stato ispirato la settimana scorsa, appena abbiamo incominciato la trasmissione con GP. GP ha detto: noi abbiamo il fuoco della passione per la radiofonia che ci brucia dentro, e questa cosa mi era rimasta proprio così, mi aveva colpito, perché era stata proprio una bella frase spontanea uscita di getto. Poi mi è capitato di andare allo stadio giovedì sera a vedere il Bologna e ho visto uno stadio pieno di gente appassionata, gente che ha questa passione per i colori rosso-blu. GP mi parlava della grande passione per la radio che abbiamo noi, tutti speaker di questa emittente, che stiamo cercando di farla crescere con tutte le forze che abbiamo, e trovandomi invece in questo contesto sportivo dello stadio Dall'Ara vedevo questa grande passione, questo grande trasporto per i colori rosso-blu che, guarda caso, i tifosi del Bologna hanno, e questa sera sono di nuovo in scena in quel catino magico, perché anche questa sera il Bologna è di scena con una partita di campionato. Ma non solo, mentre guardavo questa partita di Europa League c'era uno sparuto gruppo, saranno stati un 100-150 tifosi del Salisburgo, veramente facevano quasi tenerezza per come erano comunque motivati nella loro presenza, nel loro modo di sostenere i propri beniamini. E allora questa cosa qua mi ha fatto scattare la scintilla del fuoco, perché il fuoco è anche una metafora della passione, questa cosa che ci colpisce tutti quanti, perché è un coacervo di tutte le nostre emozioni, ed effettivamente la cosa riguarda tutti quanti, perché probabilmente la passione e le emozioni è proprio lì la fonte del fuoco e la pienezza dell'energia che ci interessa tutti quanti, perché un uomo che non abbia trasporto, non sia infiammato per nulla, non esprime nulla. Non dico che sia ridicolo, però non produce, non genera nessun tipo di reazione. Invece è una persona infiammata, animata da desiderio, da qualcosa che magari gli fa anche fare cose fuori luogo, che lo rendono anche magari agli occhi degli altri stupido. Ecco, il fatto che abbia qualcosa che gli brucia dentro da qualche parte produce esistenza, produce vita, luce, e questa cosa qua mi ha così intrigato, ho detto voglio parlare di questo, perché appunto il fuoco può essere inteso come una metafora della passione, e la passione proprio è una forza che mette in moto un sacco di cose e è fondamentale se noi vogliamo avere uno straccio di creatività. Ne abbiamo bisogno costantemente, non solo nella vita spirituale ma anche in ogni forma artistica, nello sport, nella scienza, nelle tutte le attività, anche nel nostro lavoro. Bisogna che noi abbiamo passione per ciò che noi facciamo, e siccome appunto il fuoco rappresenta l'energia, il calore, la trasformazione, l'emozione, tutta questa cosa potentissima che ci avvolge, ho pensato voglio parlare di questa cosa qua. E tanto per rompere il ghiaccio a chi non si fosse ancora infuocato con questa mia intro, voglio dare una scintilla e utilizzo un brano dei Doors che si intitola appunto Light My Fire. Eccolo qua.

fortuna che ho trovato una versione short di questo brano, perché durerebbe 6-7 minuti, ma non abbiamo tutto questo lusso di tempo da poter concederci, e allora ho messo questo brano che comunque serviva intanto per, come un bravo piromane, iniziare a dare così, a piccare il fuoco della curiosità nelle vostre fessure della radiolina o dagli altoparlanti o dell'auto che vi accompagnano durante il vostro viaggio, per appunto dipanare la matassa su questo argomento. Voi sapete che Licenza Media è un programma che va in scena tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30, si occupa di creare un percorso musicale partendo da una sensazione, una parola, una situazione particolare, un vocabolo, un fatto di cronaca, e questa settimana combinazione, proprio le prime parole di GP in compagnia mia con La Croce and Friends, andata in onda la settimana scorsa, ho deciso di mettere in scena proprio questa puntata inerente al tema del fuoco. E per non bruciarmi troppo in chiacchiere, voglio darvi il numero per messaggiare con noi, se ne avete voglia, è sempre quello, 348-7607-907. Le linee sono libere, io sono solo, non so in quanti sarete, perché quando giochi il Bologna c'è sempre un po' di moria, ma dovesse essere tutti allo stadio e comunque appassionati di Licenza Media, non vi preoccupate, perché sulla pagina Facebook Licenza Media Accademia di Musica e Parole nei prossimi giorni ci sarà il podcast di quello che sto creando in questo momento qui per voi. Parlavamo del fuoco e appunto delle sue simbologie, le sue sensazioni, termini, modi di dire, situazioni, film, storie, fatti di cronaca accaduti che ci permettono di parlare di questo tema senza entrare troppo nel dettaglio scientifico, ma per tenervi giustamente compagnia, cercando

che il rinnovamento, la rigenerazione del nuovo per creare un nuovo inizio, e in tante tradizioni proprio questo rito del fuoco è legato a situazioni di passaggio per purificare, dare vita nuova, trasmettere nuovo calore a qualcosa che inizia. E come avevo accennato, il fuoco, sai, quando si parla di sentimenti, il fuoco, sto bruciando di passione, è un modo, è il mio ardore, tutte questi modi di dire che abbiamo, ci fanno proprio rendere l'idea di questo trasporto che abbiamo verso l'amato o l'amata. Oppure anche per dire, nei segni astrologici, ad esempio i segni di fuoco, l'ariete, il leone, il sagittario, sono proprio associati alla vita, alla vitalità, all'azione, l'energia, e quindi questa cosa qua è molto molto probante per noi. Anche nei riti accennavo, adesso andiamo verso la fine dell'anno e quindi spesso a Bologna viene bruciato il vecchione, perché appunto si brucia il vecchio, distruggiamo il vecchio, il fuoco incenerisce quello che è vecchio, obsoleto, come paure, debolezze, sofferenze, tribolazioni che magari abbiamo vissuto in questo anno, per dare spazio a quello che è il nuovo anno che arriva. È giovane, bello, ricco di aspettative, e ci dà proprio un senso di rinascita, perché purificando, bruciando il vecchio, il fuoco permette proprio un rinnovamento e una trasformazione totale che ci dà modo di avere un nuovo inizio. Ma non solo, anche nelle rappresentazioni religiose spesso il fuoco è proprio considerato sacro, e spesso, come dicevo, nelle raffigurazioni, nei quadri, così, quando vedete delle fiamme attraverso il tratto, il disegno dell'artista, ecco, quella è una rappresentazione, il fuoco è la rappresentazione dello Spirito Santo, è una luce spirituale, insomma, e viene spesso collegato proprio alle divinità del sole, e dà un senso di uno spirito che aleggia sopra gli astanti che fanno parte del quadro, come un'entità che pervade tutto. E quindi adesso, per non perderci in troppe chiacchiere, passiamo a una nuova canzone, che appunto abbiamo parlato di fuoco, combustione, allora vi metto in Negrita con Brucerò per te.

questa ve la devo proprio dire, è arrivato un bellissimo messaggio che mi fa molto piacere e recita così: pensa che mentalista che sei, che sono, scusate, mi sono un po' imbarbagliato perché ho gli occhiali, vabbè, non vi dico niente, se no faccio una brutta figura, ripeto, pensa che mentalista che sono, pensavo che sarebbe bello se tu facessi una puntata con tutte canzoni con stelle o la stella nel titolo o nel testo, e tu hai fatto il fuoco. Per me non ci sono andato tanto lontano. Beh, effettivamente è così, ma quando si vibra con questa vibra, tanto per giocare con le parole come facciamo qui a Licenza Media, insomma, io cerco sempre di essere abbastanza imprevedibile, però non è sempre facile, e la locandina oggi era piuttosto evidente, però mi hai dato una bellissima idea per magari un'altra volta per poter sviscerare questo tema, tanto di canzoni che parlano di stelle e di corpi celesti in generale ce ne sono a iosa, quindi potrò veramente sbizzarrirmi per un'altra puntata, la tengo in considerazione. Parlavamo prima di tanti modi di dire il fuoco, come compare costantemente nella nostra vita, cioè nel nostro gergo, tipo quando diciamo mi sento il fuoco addosso, cioè mi sento eccitato perché non so, non vedo l'ora di andare dalla fidanzata, di cominciare un nuovo lavoro, sono quindi irrequieto, impaziente, la mia passione mi brucia di desiderio per qualcosa, per qualcuno, cioè devo fare una cosa che mi mette un'eccitazione addosso tale che non mi fa stare tranquillo, quindi mi sento il fuoco addosso veramente, oppure non so, ho il fuoco in gola quando hai una sete incredibile e hai bisogno magari di una bella birra ghiacciata che ti può aiutare nel dissetarti in maniera totale dopo magari una giornata di arsura, oppure dar fuoco alle polveri, cioè fare in modo di generare con magari abilità contrasti, innescare litigi, dare inizio a una situazione movimentata, cioè innescare quel meccanismo subdolo che però favorisce un contrasto, una discussione che poi magari genera una situazione di pericolo, oppure anche dire aveva uno sguardo di fuoco, uno sguardo talmente appassionato e ardente che insomma mi ha guardato in un modo, quell'uomo, quella donna mi hanno quasi bruciato con lo sguardo che aveva. E ci sono anche tanti altri modi di dire, ad esempio gli americani quando vogliono dire che vanno alla grande dicono sono on fire, o tipo lo dice anche spesso Guido Meda quando vede due motociclisti nella MotoGP che sono impiccati e stanno battagliando sulla pista, eccoli, Marc Marquez è on fire con Valentino Rossi, cioè lo sta attaccando in modo deciso e determinante per prendergli la posizione, e il fatto di essere on fire è anche un'altra generazione, cioè mi sento come andare a fuoco perché magari mi hai conquistato e non vedo l'ora di rivederti, e come succede ad esempio in un videoclip di una canzone degli anni 90 di Bruce Springsteen che si chiama appunto I'm on fire, perché lui è un meccanico sotto una macchina, arriva una bellissima ragazza che gli lascia la macchina da sistemare e lui vedendola così bella, così, e lui chiaramente tutto sporco di grasso, lei tutta bianca, pura, bellissima, lo fa impazzire, e quindi la canzone che vi metto adesso ve l'ho già mezza spoilerata, e quindi ci ascoltiamo il buon Bruce, che tra l'altro sentite anche il suono Bruce, quindi Bruce brucia, eccolo, I'm on fire.

incredibile, incredibile veramente questa bellissima canzone del vecchio Bruce, perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo sfumato perché dobbiamo comunque proseguire nel nostro discorso. Allora volevo dirvi questo, c'è un libro di Cesare Pavese che si intitola appunto La Luna e il Falò, è stato il suo ultimo romanzo, lui purtroppo ha fatto una bruttissima fine perché è morto suicida. Comunque questo romanzo è uscito nel 1950, è stato un grandissimo successo e parla appunto di un certo Anguilla, non si conosce il nome del protagonista, né il nome né il cognome, solo il soprannome, si chiama Anguilla, è un ragazzo che viveva in un paesino delle Langhe e torna al suo paese dopo che era stato emigrato in America, a distanza di tempo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, torna e riconosce un ragazzo, il suo amico, che si chiama Nuto, e parlando con questo si accorge di come sono cambiate le cose, ricorda tutte le scene che lui ha vissuto da ragazzino, le persone, si stupisce, si strugge del fatto che c'è chi non c'è più, c'è chi se n'è andato, c'è chi ha cambiato città. Ed è praticamente una specie di viaggio della memoria che culmina proprio quando lui scopre del destino che hanno avuto certe persone che lui conosceva, che amava. E alcune cose proprio culminano nel momento in cui scopre che la casa della protagonista è stata distrutta da violenza, morte e in questo caso da Ifalò. Però per togliere questa accezione così negativa, vi voglio parlare invece di altre cose belle dei Falò. Parlavamo prima dei rituali e appunto in alcune feste, moltissime feste popolari, accendere Falò simboleggia questo passaggio verso il nuovo, lasciandosi alle spalle tutto quello che è stato l'anno passato, quello che non so, non è andato bene il raccolto. E allora c'è una antica tradizione romagnola che si chiama l'Homme à Merz. Io ho partecipato una volta in questo evento, si tiene alla fine di febbraio, i primi 4-5 giorni di marzo, ed è una cosa bellissima perché praticamente le campagne, così a perdita d'occhio, i contadini accendono questi falò alla sera, sono bellissimi perché si colorano di fiammelle tutto lo skyline ed è stupendo, è una celebrazione appunto della luce che ci porta verso l'inizio ufficiale della bella stagione, e questi fuochi avevano proprio lo scopo di illuminare la strada al mese di marzo, cioè alla primavera che sta arrivando, in modo che portasse buon auspicio, tipo avere un buon raccolto, togliere il fare andare via il freddo, togliere la mala sorte. Quindi tutti accendevano questi falò nei campi, sugli argini dei fiumi, usavano le stoppie, quei rami secchi delle potature, e i fuochi rimanevano proprio accesi per tutta la notte, e intorno a questi fuochi si radunavano i contadini ed era una sorta di rito magico. Anche io quando ho partecipato fu una serata bellissima perché c'era questo muretto a secco alto circa 80 centimetri, dentro c'erano dei ciocchi molto grandi ed era un piacere perché il fuoco non solo scalda a livello temperatura ma proprio scalda i cuori, ti viene da parlare anche con persone sconosciute, ti lasci andare, era molto coinvolgente. Però era bello quando ero lì vedere il fuoco sulla collina, ma c'è stato un artista che si chiama Ivan Graziani ed è uno dei miei preferiti che con questo titolo, Fuoco sulla collina, ci ha fatto una canzone stupenda che altro non è che un monito a un giovane ragazzo che è infuocato per la lotta politica di quegli anni, erano gli anni 70, vede che, non so, secondo il suo punto di vista, vede questi fuochi sulla collina e dice: guarda, la stanno combattendo, lasciami andare, voglio andare anch'io. Ma c'è un personaggio che è proprio la raffigurazione poetica di Ivan Graziani che gli dice: illuso, quelli non sono i fuochi di gente che combatte, sono i fari dei contadini che stanno trebbiando. E la canzone è di una bellezza incredibile perché alle volte tutto non è come sembra, mentre la canzone di Ivan Graziani è realmente stupenda e noi ce l'ascoltiamo proprio in questo momento.

illuso, romantico e fesso, probabilmente parla di me, perché mettendo questa canzone mi sono messo in una bruttissima situazione, perché un ascoltatore che si firma BLV mi scrive: ora che hai messo questa canzone devi dire al microfono che io ti amo, ti tocca ora, non puoi sottrarti, ma siccome qui non abbiamo paura di nessuno e abbiamo la coscienza a posto, io devo dire che Bruno, la voce, mi ama, perché probabilmente io sono un suo prodotto che gli dà particolarmente soddisfazione, non solo dal punto di vista musicale, ma anche per la mia piccola crescita, che insomma, con tutte le difficoltà del caso, io cerco di fare in modo che vada il più lontano possibile, diventi sempre più grande, insomma mi sento sempre un po' più come un pesce nell'acqua in questa situazione. Qui in via Cavour 4 a Castel San Pietro, negli studi di MRC Radio, siamo nell'effetto acquario e quindi sono nel posto giusto al momento giusto. Ma non solo, c'è anche un altro messaggio che recita così: ciao Sergio, io ho sempre avuto un ottimo rapporto col fuoco, sono sempre stato bravo a domare le fiamme, per questo ho deciso alla mia morte di essere cremato, per dare la rivincita alle fiamme. Mario. Beh, Mario, inconsapevolmente mi dai un aggancio incredibile, perché mi è capitato durante un viaggio in Nepal di andare a visitare una cittadina che si chiama Pashupatinath, e questa è una città famosissima per le cremazioni, ed era uno spettacolo, nonostante la cerimonia fosse chiaramente di commiato, di saluto per le persone, c'erano lungo questo argine tutte queste pire con dentro queste persone decedute avvolte in lenzuoli bianchi, tutti erano vestiti di bianco perché lì il colore del lutto è il bianco, e poi si accendevano questi fuochi, i corpi bruciano per ore e ore e ore, poi quando finiscono le fiamme, che resta la cenere viene spazzata nel letto del fiume, e nel letto del fiume, a simboleggiare che il fiume è una metafora della vita, è un simbolo, porta l'acqua, le città sorgono sui fiumi, all'interno del fiume che porta la vita c'erano i bambini piccoli che nuotavano incuranti di questa polvere di persone decedute che gli cadeva addosso, e tutti, notavo, non piangevano. Quindi questa cosa qui della cremazione è una cosa che può essere comunque una soluzione. Mario è stato bravo a domare le fiamme, in quel caso lì purtroppo non riuscirebbe a evitare l'effetto della cremazione, ma insomma è stato bravo tutta la vita. Però vi dicevo, tanti modi di dire, no, che ci sono. Abbiamo fatto un accenno prima, tipo gettarsi nel fuoco per qualcuno, io per te mi getterei nel fuoco, oppure bruciare a fuoco lento, quindi trascinarsi in sofferenze, magari restare in attesa, in angoscia, patire per qualcuno, per qualcosa che non si sta verificando, oppure rimanere a lungo in uno stato di incertezza che non porta da nessuna parte, oppure anche quando ti dicono: ma quello lì è un fuoco fatuo, è una cosa che inizia con grandi premesse e poi finisce presto. E spesso questa terminologia proprio viene usata per gli slanci, gli ideali, queste cose qua. Ma i fuochi fatui in realtà non sono altro che degli effetti naturali, perché ogni tanto capita di vedere delle fiammelle azzurrognole o blu che così sembrano danzare sul terreno, e spesso sono in prossimità di paludi o anche di cimiteri, perché questo effetto naturale è un fenomeno causato da, appunto, l'infiammabilità del gas come il metano, che vengono emessi dalla decomposizione della materia organica. Quindi spesso queste cose qua, a contatto con l'ossigeno, generano queste piccole scariche elettriche che danno appunto questo effetto qua. L'effetto spesso è stato, nel folklore, nelle leggende così, attribuito come se fossero non so, fantasmi, anime ancora così che non trovano pace, spiriti, oppure fate che vogliono fare dispetti, oppure che guidavano i viandanti fuori strada. Ma questa cosa qui è una cosa tra mente naturale
il fatto che fossero così considerati spettrali ha solo alimentato il mistero e il fascino che hanno arricchito le leggende e tutte le cose, film, queste situazioni che danno spazio alla fantasia. Ma contrariamente a quello che è il nome fuoco, non sono assolutamente fiamme, non scottano, non bruciano, sono un effetto che ha una luminescenza fredda. Bisogna solo prendere la cosa con, anzi, se capita di vederlo, a me personalmente non è mai capitato, però credo che sarebbe una bella esperienza. E col fatto che non sono fantasmi o spiriti, vi metto una canzone dei Depeche Mode, il cui cantante è andato di là e tornato di qua più volte, David Gunn. Quindi adesso ci ascoltiamo Ghost Again, una canzone bellissima che ci sta bene col discorso dei fuochi fatui.

Siete all'ascolto di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole con Sergio La Croce, questo programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30. Questa sera stiamo parlando del fuoco, ma se vi state perdendo la puntata, no problem. Sulla pagina Facebook, fra qualche giorno, ci sarà il podcast di questo bellissimo contenuto che stiamo realizzando per voi. Molto, molto, molto, molto, molto bene, ragazzi. Proseguiamo parlando del nostro discorso legato a quello che è il tema del fuoco, senza entrare nel dettaglio, nello specifico, nel chimico. Rimaniamo sul fatto delle sensazioni. Perché siamo così attratti dal fuoco? Perché ci interessa, ci ipnotizza, ci rilassa quando guardiamo le fiamme? Vi accennavo prima, quando ero vicino a quel muretto a secco e osservavo la danza di queste lingue di fuoco, era incredibile. Probabilmente questo effetto quasi magico, terapeutico, che si sviluppa su di noi, forse ha una motivazione. Potrebbe essere una cosa che deriva dal fatto che, non so, il fuoco genera la luce, quindi magari i primitivi hanno incominciato ad avere meno paura perché l'utilizzo del fuoco, che è stata la prima grande scoperta ancora prima della ruota, ha permesso all'uomo di tenere lontano gli animali, perché la fiamma spaventa le belve e allo stesso tempo ti permette di vedere nell'oscurità, e quindi probabilmente questa cosa qua ha iniziato inconsciamente a lavorare ed essere ben voluta nella specie umana, perché appunto in un periodo dove magari la sicurezza e la sopravvivenza dipendevano da tanti fattori, il fuoco proprio rappresentava una fonte vitale di protezione proprio dai predatori, ma anche la possibilità di poter cuocere i cibi quando magari mangiare la carne cruda era meno digeribile. Quindi l'uomo, utilizzando questa cosa che aveva scoperto, ha iniziato a lavorarla, a prenderci confidenza, e quindi il fuoco ha sempre acquisito nel tempo questo significato così profondo di protezione. E appunto l'attrazione che noi abbiamo nel guardare le fiamme potrebbe anche essere un modo per continuare a riconoscere a livello inconscio questo elemento così importante per la nostra sopravvivenza, che lo vediamo come se fosse una fonte di sicurezza. E anche questo effetto rilassante ci dà un effetto calmante. Guardare il fuoco ci rilassa come se stessimo facendo una seduta di meditazione, perché raggiungi, osservando le fiamme così, una tranquillità d'animo incredibile. E soprattutto c'è anche, oltre all'effetto visivo, anche quello sonoro, perché il crepitio delle braci, del legno che brucia, ti coinvolge tutti i sensi e ti fa entrare in contatto con quello che è la tua forma interiore, il tuo essere interiore. In più c'è questo: il fuoco, oltre al suo fascino incredibile, è tremendamente aggregante, perché ha una valenza sociale, perché molti ricordi collettivi nei rituali umani, prima io vi accennavo l'Oma Merz, dai falò estivi appunto, oppure quando andiamo a vedere i fuochi pirotecnici, ci danno modo di aggregarci. Il fuoco è sempre stato un punto di aggregazione dove le persone si raccontano storie, si ritrovano, e magari succede questo: ci troviamo tutti in spiaggia attorno a un piccolo falò, c'è sempre quello che sa suonare la chitarra, che è solo, che lui suona e gli altri limonano. E generalmente quando si suona in spiaggia c'è un evergreen che va sempre in scena, ed è questa, la canzone del sole di Lucio Battisti. Eccola qui per noi.

puntualmente il chitarrista di turno suona la canzone, tutti gli dicono bravissimo, bravissimo, poi dopo a un certo momento le coppiette, visto che lui ha generato questa situazione molto molto amorevole, così di grande convivialità e cordialità, le coppiette se ne vanno a fare all'amore e lui continua a suonare col suo fuoco, insomma. Però ecco, mi è capitato anche a me una volta di fare un fuoco, un falò enorme, è una delle cose che ricordo con maggiore entusiasmo di una vacanza che ho fatto nel 2008 in un micro tour di piccole isole greche, piccolissime. Realizzai un falò con fiamme altissime, io volevo solo fare festa con i miei compagni di viaggio che eravamo una decina, ma quella cosa lì, siccome sull'isola non c'era niente, non c'era nessuna attrazione, realizzai appunto questa pira proprio vicino all'acqua e alimentando con un accendino la fiamma partì una fiammata incredibile che è Unforgettable Fire, rimarrà nel tempo e da tutte le parti della spiaggia, da tutti i posti più lontani arrivavano coppiette e di gente di tutte le etnie, di tutte le nazionalità e stavano lì, stavano bene a guardare questo fuoco che ardeva, insomma mi sono sentito molto bene di avere creato questa cosa qua che credo che anche tanti altri ricorderanno. Però adesso vi ho parlato del 2008, vi voglio parlare invece di, prima abbiamo detto essere on fire, molto molto concentrato su una cosa. Ecco, c'è stato un film con Denzel Washington che si chiama appunto Man on Fire ed è un film che è uscito nel 2004 e appunto lui è una guardia del corpo, un ex CIA che viene incaricato di proteggere la bambina di una famiglia facoltosa, però la bambina viene rapita e siccome lui è stato coinvolto in una sparatoria non può intervenire, però ecco, rimane lì per fare qualunque cosa per riuscire a riprenderla e rischiare anche la vita per salvarla. Allora, ho fatto questo intro perché non voglio fare assolutamente una cosa autocelebrativa, ma vi devo raccontare un fatto che è realmente accaduto ed è successo nel agosto del 2024. È successo in estate, era il 31 agosto e io ero già a lavorare. Nel pomeriggio nel negozio adiacente al mio c'erano dei lavori e c'è stata una fortissima esplosione che ha mandato in frantumi vetri dappertutto, di macchine, infissi e cose varie, e sentendo questo botto tremendo che sembrava che fosse caduto un jet in mezzo alla strada, io sono corso fuori per vedere cosa succedeva, perché sapendo che c'erano i lavori ho dato subito uno sguardo lì, solo che uscendo di gran corsa non mi sono reso conto che tutti i vetri in mille pezzi mi hanno fatto scivolare e io sono caduto a pelle di leone sul marciapiede e mi sono tagliato tutte e due le mani, l'interno delle mani, e ho cominciato a fare molto sangue. Solo che mentre ero steso a terra e mi stavo rialzando, ho visto uscire dalla saracinesca una figura umana, un uomo incendiato. Allora io non so cosa mi ha preso, ma mi sono rialzato e gli sono andato addosso, l'ho spento a mani nude, così gli ho strappato la maglia, gli ho tolto i brandelli dei vestiti che aveva e l'ho aiutato, l'ho spento, ma senza pensare, non mi sono reso conto, e facendo questo chiaramente mi sono ustionato le mani, però ecco, a un certo punto ho preso, c'è un negozio di lavatrici automatiche, ho preso un asciugamano e una signora per aiutarmi e sono riuscito a spegnere questa persona. In poco tempo è arrivata l'ambulanza, io però potevo vedere che era veramente combinato male, perché il fuoco aveva fatto veramente dei danni pazzeschi su questa persona, non riuscivo a capire se fosse giovane o vecchio, era cotto e mi è rimasta questo odore di carne strinata addosso. Mi sono fatto una doccia incredibile, non finiva più di andare via questa odore di carne plastica bruciata che mi è rimasto nel naso per giorni, e poi dopo niente, ho sperato che
si salvasse, ma purtroppo erano talmente tante le lesioni che aveva avuto, questo era, ho scoperto dopo, che era un ragazzo di 31 anni, io pensavo fosse un signore di 50, ma quando mi hanno comunicato che purtroppo era deceduto, ecco, mi sono sentito un po' sconfitto. La cosa che più mi sorprendeva è che le persone mi dicevano: ma tu non sei normale, tu non sei normale, non puoi fare una cosa così. E io francamente non mi ero reso conto, ho agito come se fossi un animale, non ho pensato a cosa stavo facendo, cosa potevo rischiare. Ho visto un uomo in difficoltà e ho cercato di aiutarlo, e quando l'ho visto salire con le sue gambe sull'ambulanza ho sperato che si salvasse, ma purtroppo il suo destino era segnato. E questo è un racconto che vi volevo fare perché comunque parla anche questo di fuoco. Ho fatto un tentativo di fare un gesto disperato per salvare una persona, non ce l'ho fatta, e questo mi dispiace veramente tanto, perché sarei stato veramente felice di aiutarlo, ma purtroppo era combinato veramente male. Allora, vi ho parlato Man on Fire, questo è un legame un po' crudo che ho fatto, ma dalla colonna sonora del film che vi ho detto del 2004 con Denzel Washington ci ascoltiamo una versione di Oye Como Va di un artista che si chiama Kinky, ed è una canzone molto molto molto bella, eccola qua.

Beh, è molto più conosciuta la versione di Carlos Santana, ma anche questa è parecchio bella. Gli vado un po' sopra perché non voglio attardarmi troppo. Ribadisco il numero di telefono se qualcuno vuole messaggiare: 348-7607-907. Qualora non fosse così, per chi al momento non ha possibilità di seguire la diretta, non ci sono problemi, perché nei prossimi giorni sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, ci saranno, appunto, oltre ad altri contenuti, diciamo, immagini, fotografie e un breve commento di quello che è stata la serata, ci sarà anche il podcast di quello che stiamo realizzando. Parlavamo appunto prima, in conseguenza di questo fatto così brutto che vi ho detto, purtroppo è la realtà dei fatti, non ci sono solo cose belle, perché il fuoco ha una sorta di dualismo, sì, ti fa luce, ti tiene lontano dagli animali, ti scalda, però cosa succede? Come nella danza delle fiamme che fa Topolino nella apprendista stregone, il fuoco, se tu non riesci a dominarlo, può avere effetti devastanti, ed è successo così anche a un famoso teatro che si trova a Venezia, il Teatro La Fenice. Era un teatro incredibilmente famoso, era stato inaugurato nel 1792, e questo nome, La Fenice, proprio venne scelto apposta perché simboleggiava una rinascita, come il famoso uccello mitologico che risorge dalle proprie ceneri, perché la società che lo fondò navigava in cantilissime acque, quindi venne scelto questo nome per fare appunto una sorta di ripartenza. E quando venne costruito, divenne uno dei più importanti teatri d'opera di tutta Italia. A proposito, colgo l'occasione per, visto che sto citando questa cosa qua, dopo di me ci sarà Onda Lirica con la replica del programma che è andato in onda ieri sera, comincia intorno alle 22:31-35, quindi state pronti ad ascoltare, perché è molto interessante, un programma che sta avendo un grande successo, è un fiore all'occhiello della nostra emittente. Comunque, tornando al teatro La Fenice, è successo che nel 96 erano in corso opere di manutenzione, erano state portate a secco le calli, i rii intorno a questo teatro, e cosa è successo? C'è stato un incendio di origine dolosa, perché insomma fu una cosa fatta con intenzione da due persone che per poche lire hanno deciso di fare questo atto scellerato. Vabbè, comunque, cosa è successo? Lì si scatenò un problema, perché oltre al discorso delle fiamme che hanno distrutto quasi interamente tutto, la città si è resa conto che, nonostante fosse appoggiata sull'acqua, in quel preciso momento non potevano i pompieri attingere l'acqua dai canali immediatamente adiacenti al teatro, e quindi il rischio che l'incendio divampasse era reale. E allora ci fu una grande partecipazione di tutta la cittadinanza, c'era gente che abitava lì vicino che gettava acqua sui tetti per contenere questa cosa qua. Le operazioni chiaramente sono andate avanti un sacco di tempo, ma alla fine sono riusciti il giorno dopo a spegnerlo. Purtroppo era andato tutto distrutto. E cosa è successo? Che l'allora sindaco, che era Massimo Cacciari, il filosofo, insieme a tutto il resto della giunta e tutte le altre persone, hanno detto: ci impegniamo perché deve risorgere come era e dove era. E quindi, per mettere proprio in piedi quest'opera colossale di ricostruzione, sono stati chiamati tutti i più grandi artigiani, elettricisti, stuccatori, decoratori, architetti, elettricisti, proprio una marea di gente ha lavorato su questo edificio per riportarlo al suo antico splendore. E il problema era, temevano che l'utilizzo di materiali nuovi potesse creare un problema di acustica, ma invece alla prima il maestro Muti, nelle prove con la sua orchestra, a un certo punto diede, come fanno i VIP, il pollicione su e disse: ok, ci siamo. Allora tutti si sono tranquillizzati e nel 2003 è stato riaperto al pubblico, ma è stato un grande rischio per tutta la città, ma allo stesso tempo questo scampato pericolo ha creato la possibilità di
dare dimostrazione che con l'aiuto di tutti si possono raggiungere risultati veramente elevati e salvare anche una cosa che era stata completamente distrutta. Allora, per celebrare questo fatto, voglio mettervi una canzone di un artista che si chiama Rodolfo Sant'Andrea. E voi direte: ma chi è? E niente, era un giovane che nel Sanremo del 1984 si è presentato come nuova proposta a Sanremo, e quell'anno era presentato da Pippo Baudo, e presentò appunto un brano che si intitola La Fenice, e è un pezzo molto bello, secondo me, che ci sta a pennello con quello che vi ho appena finito di dire. Eccolo qua.

Questo artista si è presentato a Sanremo come giovani proposte, questo brano ha vinto il premio della critica, ma lui era un tipo particolare, un ragazzo di Faenza, questo Rodolfo Sant'Andrea, e ha scelto di rimanere fedele a se stesso, quindi non si è piegato al volere, diciamo, delle major, del mainstream, e ha continuato la sua carriera, che è tuttora in auge. Ha realizzato 4 LP molto molto interessanti, anche se poco radiofonici, perché lui appunto con il suo elettropop misto a musica lirica aveva centrato un obiettivo, diciamo che aveva messo una prima pietra. E comunque la cosa che vi volevo dire è questa: abbiamo parlato dell'incendio della Fenice, ma è anche famoso il famoso incendio a Roma, che è stato attribuito a Nerone, quello del 64 d.C. La città era sovraffollata, erano 14 quartieri, un sacco di chiaramente edifici erano in legno, le strade strette, su pellettili, tutti in legno, muri comunicanti. È successo che questo incendio ne ha devastati 10, quindi Nerone è passato alla storia perché mentre la città bruciava lui suonava la lira e mangiava uva steso sulla sua chaise longue, come direbbero gli architetti di adesso. Però insomma, lasciamo stare Nerone. Dicevo, essere a fuoco, parlavamo di fenomenologie, modi di dire, essere a fuoco può avere diversi significati a seconda del momento. Cioè, essere a fuoco vuol dire, non so, se stiamo parlando di fotografia, avere un'immagine proprio ben nitida, la luce giusta che converge esattamente nel punto focale, che ci dà veramente un risultato chiaro e ben definito. Oppure, in senso più figurato, simboleggia essere a fuoco, avere, non so, ben a fuoco un problema, seguire, analizzare dettagliatamente una situazione, capire le cause, come si può fare, quindi avere un'attenzione maggiore. Oppure anche essere a fuoco può indicare anche in questo caso un fortissimo entusiasmo, una grande eccitazione per qualcosa o per qualcuno. Però essere fuori fuoco, poco nitido o indefinito, se lo diciamo

Stupenda questa canzone, stupenda veramente, che va a sfumare perché comunque abbiamo ancora tante cose da raccontare inerenti al mondo del fuoco. E chi si fosse perso la puntata, stia tranquillo, non bruci di vergogna, anzi potrà trovarla sulla pagina di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, su Facebook, e questa cosa qua gli darà modo di poter riprendere e gustarsi la trasmissione che è andata in onda questa sera. Allora, parlavamo di tanti modi di dire, ce ne sono tantissimi, tipo dar fuoco alle polveri, scatenare contrasti, abbiamo detto, essere sotto un fuoco incrociato, quindi avere magari una serie assillante di domande, accuse che ci mettono in imbarazzo, ci prendono di mira da più parti, oppure far fuoco e fiamme, oppure anche essere un fuoco di paglia. Ma la cosa che tutti spesso ti dicono: attenzione, non scherzare col fuoco. Quindi in questo caso si dice, quando uno tende a affrontare un pericolo così con leggerezza, senza rendersi ben conto che la cosa potrebbe essere grave per lui ma anche per gli altri. E scherzare col fuoco in questo caso mi permette di introdurre quello che sarà l'ultimo brano, che è più lungo, perché voglio parlarvi di un altro artista che ha influenzato con questo suo gesto tanti altri artisti. Vi parlo di Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, questa leggenda della chitarra, nel 1967, durante un concerto che si teneva al Finsbury Park Astoria di Londra, non ha trovato niente di meglio che, dopo aver eseguito la sua canzone Strange Things, con virtuosismi e suoni strozzati, rotti,

psichedelici della sua Stratocaster, non ha trovato nulla di meglio che incendiarla, e aveva pianificato questo gesto con il suo manager perché mirava a creare un'attenzione ancora più eclatante di quella che aveva attirato su di sé Pete Townshend degli U. Dopo ha ripetuto più volte questo gesto, e questa situazione ha influenzato tanti artisti dopo. La motivazione, appunto, lui diceva: ho deciso di bruciare la chitarra come se fosse una forma di sacrificio, cioè un atto di distruzione delle cose che amo di più per esprimere proprio l'intensità del momento e della mia musica. E questo fatto di bruciare la chitarra è diventata una svolta nelle sue esibizioni musicali, è rimasta come una performance che ha influenzato tutta la scena rock di quel tempo. E ricordo che quando avevo 12 anni c'era un gruppetto di ragazzi, tra cui un mio compagno di scuola, che utilizzando il salone del prete avevano formato questo piccolo complessino, e appunto traevano ispirazione dai gruppi rock di quel momento. C'era Andrea, un virtuoso, eseguivano un brano dei Deep Purple, che è quello con cui ci salutiamo adesso. È una canzone che si intitola Burn, e appunto rappresentò per quel momento un loro punto di rinascita. Fecero questo album Burn, dove addirittura il brano che ascoltiamo adesso è quello che dà il titolo a tutto l'LP. Era il 1974, quindi sto parlando di un gruppo di dodicenni che si cimentano con dei colossi del rock, e il pezzo è incredibilmente bello perché appunto ha avuto un fortissimo impatto culturale anche sulla scena musicale, perché ci sono degli assoli in questo pezzo, in queste parti di questo pezzo per essere più giusti, che evidenziano una specie di duello tra le tastiere e la chitarra. Quindi era forte, perché Francesco, il mio compagno di scuola, suonava le tastiere e Andrea ripeteva gli assoli di Ritchie Blackmore con la chitarra. Quindi ve la faccio ascoltare, e con questa ci salutiamo e ci troveremo la prossima settimana, sempre di lunedì, sempre con un nuovo argomento. L'ascoltiamo più possibile questa, perché poi andremo in sigla. Vi voglio solo dire che io sono stato bene, spero con il mio fuoco di avervi scaldato un po' la serata, e niente, buon ascolto, e ci troviamo lunedì prossimo. Un caro saluto da Sergio La Croce a tutti. Ciao ragazzi.

0: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

La vita di corsa, la vita non aspetta, ma già la vita è corta, tu vuoi la vita stretta, ti lascerò la borsa, perché tiene la vita, un giorno si farà la storia infinita. Vorrei dirti che un giorno ci prenderemo tutto, ma con le lacrime agli occhi devo svelare il trucco. Qui non abbiamo amici, saresti fuori in pari, sono i diamanti dici, a farci solitari.

fatta sorridere, so che fa ridere, io non so ridere. Con il cuore in gola voglio solo vivere, scrivere, morire, rivivere ancora. Questo è un altro lunedì di sabato sera, quindi per favore puoi lasciarmi solo.

0: simpatici italiani. La terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: è mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Favorites.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.